0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao, sono Fabrizio da Cesano Maderno. Vorrei ascoltare la canzone di Howard Jones. Grazie, ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, io vorrei ascoltare Total Eclipse of the Heart. E l'ascoltavo in estate nel 1992 con il mio morosino dell'epoca, che me la faceva ascoltare dalle sue cuffie, tipo Il tempo delle mele. Ciao a tutti da Daniela.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Buongiornissimo, i più svegli.

0: mette a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che le canzoni che la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
15: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
23: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
24: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
25: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
7: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino rovesci e isolati temporali in Lombardia e in Veneto, nuvole anche sul resto del nord-est. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali più diffusi e localmente forti su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, più sporadici sulla pianura lombarda e veneta. Rovesci e temporali a carattere isolato anche in gran parte degli Appennini e nell'interno della Sicilia, più soleggiato con poche nubi altrove. Temperature minime ancora molto alte, massime in calo di 2-4 gradi al nord, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, dove saranno possibili anche forti raffiche. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
5: possibile. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
12: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
13: Ok.
12: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
13: Oh no!
12: Il sole che splende...
13: No, ti prego, no!
12: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
11: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
16: No, è mio! È papà, guarda!
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
21: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
20: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
21: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
20: È buonissima.
21: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
20: E per risotti cremosi?
21: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto. Partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Hola, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli.

estate 2026 al doppi Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
7: possibile. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiata a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
15: Spumante o champagne?
14: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
15: Filetto o entrecote?
14: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.

0: Buongiornissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: Ciao!
1: Quest'estate, i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutistica.

0: Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Con a me conviene.

0: R101 Meteo con...
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Girl, I'm about to have a

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
15: Apri R101.
14: R101.
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ed antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
15: Mi racconti qualcosa della mamma?
14: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: E ora amici, per la vostra prossima vacanza in montagna scegliete la Valtellina, tra le grandi protagoniste dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Scoprirete borghi alpini ricchi di fascino e paesaggi straordinari, dal Parco Nazionale dello Stelvio al Parco delle Orobie Valtellinesi. E se amate lo sport, avrete solo l'imbarazzo della scelta. Trekking, bicicletta, alpinismo, arrampicata, rafting, golf e tante altre attività da vivere all'aria aperta in ogni stagione. Valtellina, Taste of Emotion.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella. La linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
6: possibile. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
14: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
14: Oh no!
13: Il sole che splende...
14: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
17: No, è mio! Papà, guarda!
18: Guarda questo video, fa troppo ridere.
19: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
20: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
21: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
22: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
21: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
22: È buonissima.
21: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
22: E per risotti cremosi?
21: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
23: Buongiorno.
24: Buongiornissimo.
25: Buongiorno a tutti.
24: Buongiornissimo.
26: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
0: Più svegli d'Italia e più sveglie d'Italia. Buongiornissimo. Una partenza un po' lenta, un po' prolungata, tanti caffè di cui abbiamo avuto bisogno, ma la Manu e Fede, Federica Salvi redazione, presenti su R101 per il buongiornissimo.
27: Buongiornissimo. D'altronde oggi è venerdì e il venerdì si va più lenti del lunedì.
0: Edu Mondino in regia, buongiornissimo a tutti voi. Si parte con la musica della radio che ti fa stare bene. Senti qua.
24: R101.
26: Buongiornissimo, i

0: Che bello questo disco del 2009 che ha dato il via al buongiornissimo su R101 in radio, in TV su 67 e dall'app gratuita. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, chiacchierando con Manu e Fede di qualcosa di cui si chiacchiera negli ultimi tempi, Fede, perché ne avevamo parlato anche noi a R101 durante la programmazione nelle scorse settimane, di questi cestini rosa per fare la spesa in Finlandia. Uno dice che ti è venuta la voglia di, non so, di cose belle, di cose un po' frufru.
1: Di un tocco così.
0: Grazioso.
1: Sì.
0: E invece in realtà hanno uno scopo ben preciso, raccontato da una creator su Instagram che vive lì da qualche anno. Dice: se tu vai nei supermercati in Finlandia e fai la spesa con un cestino rosa e trovi altri che hanno lo stesso cestino rosa, quello è un messaggio per dire: sono single, sono aperto alla possibilità di conoscere persone.
1: Beh, che meraviglia. Posso dire che è una cosa bellissima, non tanto per il fatto di sono single e quindi sono aperta a conoscere tante persone, ma per il fatto che se non ho il cestino rosa tu stai nel tuo spazio e io sto nel mio, che è una cosa che non esiste più.
0: Mi sembrava strano questo entusiasmo da iniziativa. Infatti è proprio così: se tu vedi un altro con un cestino di un colore diverso non puoi andare ad approcciare a quella persona.
1: Oh, ognuno nel suo, ragazzi.
0: Sì.
2: Benissimo, Manu e Fede.
0: Buongiorno.
2: Sono Daniela. Meno male che siete arrivate, cominciavo preoccupato.
0: No.
2: Buona giornata e buongiornissimo a voi.
0: Ciao Dani, buongiornissimo a te. Siamo andate a prendere un caffè.
1: Sì, siamo andati dalle parti di Napoli. Ci vuole un pochino perché noi andiamo solamente a piedi, perché usiamo le gambe. Quindi ora che arriviamo a Napoli prendiamo il caffè, poi devi prendere il bicchiere d'acqua, poi lasci il caffè sospeso. Ora che siamo arrivati si è fatta una certa, ma adesso siamo qua, Daniela.
0: Ma
1: quindi...
0: siamo qua. Senti che parte anche uno dei dischi della playlist di stamattina.
1: Che uomo.
0: Tra poco, beh, molto carino lui. Parliamo di incontri, di approcci, di frasi di approccio in diretta su R101

0: Buongiornissimo su R101 con Manu, Fede, Post Malone, la sua Chemical e i vostri commenti riguardo proprio alla musica e non solo.
1: Oh, ragazzi, secondo me Post Malone è brutto che non si può guardare, eppure quando lo guardo c'è qualcosa, non so.
0: È quella cosa lì.
2: È quella cosa là che ti fa così approcciare a qualcuno già col cuore prima ancora di parlarci, perché magari non rientra nei canoni bellissimi, ma c'ha un friccicore che per me, guarda amica, sfondi una porta aperta.
0: E quella cosa inspiegabile che parla un po' di quello che stiamo chiacchierando stamattina. Incontri una persona dal vivo, come dici tu, non è magari oggettivamente bella, ma ti trasmette qualcosa che tu, se poco poco ti avvicina e ti dice la cosa giusta, perché poi anche la frase d'approccio.
2: La frase dice tutto.
0: Dice tutto, a quel punto nasce una conoscenza e chissà, magari un amore. Al 331 80 90 101 si parla di primi incontri e come sono avvenuti, se c'è qualche aneddoto particolare. Tra poco insieme intanto arriva davvero una bella unione d'amore musicale. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Enjoy the music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Buongiornissimo, la Manu, la Fede e soprattutto Fede, sta per arrivare un momento importante istituzionale.
2: Sta per arrivare il momento più importante che ci segue ogni fine ora, il TGcom.
1: Proprio così, notizie dall'Italia e dal mondo, poi ci ritroviamo qui a chiacchierare di incontri e approcci amorosi.
3: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
16: R101. Grazie a tutti.
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok, in Thailandia. 4 morti, almeno 15 feriti, secondo il Ministero dell'Interno. Ma per le autorità regionali le vittime sarebbero 7. La BBC ne cita 6. Ad aprire il fuoco uno studente di 14 o 15 anni che ha ucciso un insegnante per poi togliersi la vita. A breve annunceremo l'intesa con l'Iran, che non può più resistere, così Trump, ma Teheran nega e lo sbeffeggia. Si infiamma il fronte yemenita, i ribelli Houthi colpiscono nel sud dell'Arabia Saudita, 11 civili feriti. Oggi a Jeddah la firma di un patto di mutua difesa tra Riyadh, Ankara e Islamabad. Un plotone d'esecuzione, Meloni è la regista degli attacchi contro di Memi, affronti politicamente, basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca, cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Una ragazza di 13 anni è morta ieri durante un'escursione sulla cima di Valbona, al confine tra Alto Adige e Trentino. La giovane, proveniente dalla Repubblica Ceca, è precipitata per una novantina di metri mentre camminava su un sentiero insieme ai genitori. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo e nel nostro paese. Luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pava, nei funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore, scomparso a 86 anni, sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni, l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km per lavori tra Giulianova e Atripineto in direzione Taranto. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti sulla A1 tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campegine verso Napoli. Sempre per traffico, coda sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Ragusa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
11: Buongiorno.
6: Buongiornissimo.
11: Buona, buongiorno a tutti.
6: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo nocciolini, buongiorno nocci.
2: Buongiorno Manu, tra l'altro stavo notando che siamo bianche.
1: Siamo bianche su sfondo bianco con il logo di R101 che troneggia.
2: Bello rosso.
1: Rosso e nero. Buongiorno a tutti voi appena collegati, siamo Manu e Fede in queste mattinate di agosto, la prima e la seconda settimana, questa

0: una delle canzoni che amo di più in assoluto, mi piace dall'inizio alla fine perché parla di una delle città che amo, New York, e questa canzone è iconica. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Si parla di amore al buongiornissimo.
1: Tantissimo, fuori e dentro la radio.
0: Senti qua Fede, fu un colpo di fulmine. Oh. Lui giornalista, io coordinatrice al briefing. Io ero seduta, lui di spalle si girò ed entrambi ci bloccammo. Poi si avvicinò per darmi...
2: Col colpo della sciatica?
0: No! Ah. Si avvicinò per darmi delle indicazioni sul come registrarlo e registrare i suoi colleghi e io risposi, ragazzo, fermo e zitto che sei in buone mani. E lui disse, lo so, 5 anni di un grandissimo amore... Andò malissimo, ma ecco. Oggi quando ci incontriamo le farfalle nello stomaco sono ancora lì e lo saranno per sempre.
1: Meraviglioso, questo era estratto da un libro di Rosamunde Pilcher?
0: No, quei film amorosi che ci
1: sì,
0: sono.
1: Bellissimi, no, non è quello,
0: di
1: è un
0: dubbio,
1: messaggio.
0: Di dubbio gusto quei film, era un messaggio perché ci state raccontando, partendo dal discorso legato ai cestini rosa in Finlandia, al supermercato, per capire che se due tengono il cestino in mano mentre fanno la spesa rosa, vuol dire che sono singolo e hanno la possibilità di approcciare.
1: La voglia.
0: E la voglia di approcciare. State raccontando come è avvenuto l'approccio e come vi piace che avvenga in realtà.
1: Sì, certo, perché poi parleremo anche di quelli che sono magari gli approcci non proprio canonici, con delle frasi abbastanza così, come dire,
0: che non ti fanno venire voglia di
1: dubbio gusto, ecco. E quindi tutto il mondo dei single, partendo appunto da questa iniziativa che fa sì che se tu vuoi approcciare puoi, perché sai che quella persona è disponibile all'approccio. Questo non vuol dire automaticamente che magari la persona che approccia avrà un, diciamo, un risultato positivo, ma
0: vuol
1: siamo
0: dire che
1: aperti,
0: sei aperto
1: all'ascolto.
0: 331 80 90 101. Beh, magari una frase di approccio particolarmente curiosa che vi è rimasta in testa, o un approccio particolare che avete fatto che vi è stato

0: Questo è il suono del relax. Sì, che è successo? Passo algo? Carol G, Manu Chao, viaggiando per il mondo su R101, dicevo il suono del relax in questa mattinata, venerdì 7 di agosto, al buongiornissimo, viaggiando per il mondo dell'amor, la gente che si innamora non solo attraverso magari le app di incontri, ma in tanti altri modi.
1: Sì, tipo il più vecchio e caro da quando è nato il mondo, la vita quotidiana. Senti qua cosa è arrivato.
2: Mio amore, che anche la moglie attuale, adesso... ride, tutti ridono. E beh, è successo che ho tamponato una e andavo con la macchina, guardavo non so cosa, distrattezza o... l'ho tamponata e quando abbiamo fatto tutte le robe così con là, ci siamo visti a bere il caffè e così è nato un amore che, di cui abbiamo anche due figlie. Così è. Ciao Mattia da Trieste.
0: Grazie Mattia.
1: Che meraviglia Mattia. La macchina per caso era di colore rosa?
0: No, perché? Per quella storia dei cestini,
1: dei cestini amici con le macchine rosa. Se vi volete tamponare,
0: ma no!
1: Per conoscervi, ma magari no, può essere un modo.
0: Ma no, diamo messaggi d'amore, ma sicuri. Fate l'amore con precauzione,
1: con le cinture,
0: in sicurezza. Esatto. Arriva Gio su R101.

0: su R101, End of Beginning. Fede, tu hai chiesto di che colore fosse la macchina dell'amico che ha tamponato, sì, e ha conosciuto poi la sua futura moglie. Senti qua.
1: Ciao Mattia, Trieste. E la mia era rossa e la sua era bianca. Ciao.
2: Scusa Mattia, ma bianco e rosso, che cosa fa?
0: Rosa, ma
2: e
0: tutto
2: allora?
0: Viva,
2: dai, su.
0: Viva l'amore, viva gli approcci giusti.
3: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: esempio, io a un primo appuntamento un mazzo di girasoli lo apprezzerei molto. Giorgia su R101.
1: Ma sai che io a un primo appuntamento li ho regalati io?
0: Bello, bello, sì. Quando anche la donna, a me piace un po' mantenere, quando si tratta appunto uomo-donna, quella sorta di ritualità, quel modo di, come dire, l'uomo che magari fa un po' il galante. Mi piace, ma mi piace anche vedere.
1: Assolutamente, anche perché sono espressioni di emozioni, le emozioni non hanno identificazione sessuale, quindi se io voglio regalarti dei fiori te li regalo a prescindere da, e li ho regalati, è andata bene, siamo stati insieme più di 10 anni.
0: Wow, si sta chiacchierando al buongiornissimo con Manu e Fede su R101 di come ci siamo conosciuti con la persona che magari è ancora il nostro partner o non lo è più, ma ci è rimasto un ricordo meraviglioso. Senti questa.
2: Mio fratello, 8 anni di convivenza, di relazione, si lascia con la fidanzata in un incrocio mentre andava a fare delle commissioni, si sfancula con un'altra macchina per delle precedenze. Questo di venerdì. Il sabato in una discoteca incontra la persona con cui si erano sfanculati,
0: sì.
2: Hanno un figlio di 30 anni, dopo tanti anni che stava insieme con l'altra, nel giro di un anno si è sposato con mia cognata.
0: Un film.
1: Mamma mia, vedi che a volte gli approcci un po'... così che non, le cose che non partono sempre bene non è detto che abbiano una fine altrettanto brutta, ma possono evolvere in qualcosa di meraviglioso. Ma soprattutto voglio dire che sfiga, cioè nel senso, tu ti mandi a quel paese in una precedenza con qualcuno, in questo caso è andata bene, pensa poi che te lo ritrovi 48 ore dopo e dici oh mamma mia,
0: diciamo che è andata bene come hai detto tu. Ma per esempio se uno non ci fosse questa situazione, ci fosse qualcuno che si avvicina a te e ti dice una cosa per approcciarti tipo, su una scala da 1 a 10 tu sei 9, io sono l'1 che ti manca.
1: Allora, ascoltami bene, gli direi, lui già se ne sarebbe andato,
0: esatto.
1: Perché sarebbe partito,
0: ha visto la faccia,
1: il mio simposio. Allora, io non sono una mela a metà, che tu mi vieni e mi dai l'altra mela e ci congiungiamo. Io sono già una natura perfetta, quindi nel caso sei tu che prendi 9 e io tolgo un 1 per farti elevare.
0: Questo per farvi capire, abbiamo raccolto, secondo un sondaggio fatto,
1: sì,
0: anche attraverso le app di incontri, le frasi più curiose che ad alcuni piacciono e alcuni proprio le rifuggono per l'approccio iniziale amoroso. Tra poco su R101.

0: Estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
0: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: colui per me, Miles Smith, parte già bene con la voce.
1: Cioè, mi piace tantissimo questa canzone che abbiamo appena sentito.
0: Baby, mi puoi dire su R101, mi puoi dire quello che vuoi e io ti dico yes.
1: Ah, questo è. No, allora Miles, no, non è che proprio uno deve dire sì a tutto.
0: No, esatto, infatti volevo proporti proprio a raffica, ecco, una serie di frasi di approccio e vedere come ti sembrano. Parto?
1: Va bene, parti.
0: Sempre raccolti da questo sondaggio su app di incontri. Allora, questo dice: direi che Dio ti benedica, ma sembra che l'abbia già fatto.
1: Oh, è già due carie.
0: Dai! Penso di averti già visto. Assomigli molto al mio prossimo fidanzato o alla mia prossima fidanzata.
1: E dipende.
0: E di questa ti piaciucchia?
1: Sì, va bene, è un approccio carino, ma sempre nel suo.
0: Credi nell'amore a prima vista o dovremmo incontrarci di nuovo?
1: No, guarda, non incontriamoci più perché già con questo approccio non ci credo.
0: Allora, io questa l'ho salvata perché è la mia preferita della lista.
1: Sentiamo, ho paura.
0: Senti, ti faccio anche la voce sexy. Sai cosa sarebbe fantastico? Parlare con te.
1: Non stiamo facendo già questo?
0: Vabbè, ma Fede, ma mi smonti tutto!
1: Vabbè, però ragazzi, un po' di creatività, cioè anche rimanere un po' più nel proprio, essere se stessi. Poi se quel se stesso funziona col me stesso, bene. È inutile che facciamo dei paroloni che poi dopo uno si aspetta chissà che cosa, oppure parte già dando un giudizio. Perché se tu approcci così, per esempio per quanto riguarda me...
0: Sì?
1: Lo diciamo veloce. Se tu approcci, rimaniamo così, come beautiful.
0: Io invece ci sarei cascata. Su R101, Fulminacci. Enjoy the music.

0: Buongiornissimo su R101 con Fulminacci. Fede, senti questa e dimmi se ti piace. Approccio: i tuoi genitori mi adoreranno, ma i tuoi vicini no.
1: Che volgarità! Ora l'ho capita.
0: È vero.
1: No, è molto volgare. Molto. Ti dico, guarda, senti, secondo me non ti apprezza né i miei, né io, né i miei vicini e forse neanche il mio cane.
0: Grazie, arrivederci, a non rivederci mai più, anzi.
1: E chiuda la porta.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento della canzone che ti fa stare bene, quella che scegliete voi. Fede, ti ricordi il numero a cui mandare la nota vocale?
1: Certamente, è uguale al mio. Vai. 331 80 90 101.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Simone, ho 9 anni e da Catanzaro, e la canzone che mi fa stare bene
0: dalla Calabria
2: è Stayin' Alive dei Bee Gees.
0: Bravo!

0: Allora è proprio così, siamo in discoteca, Bee Gees, canzone che ti fa stare bene su R101, ti si affianca uno e ti dice: ehi, ma tuo papà è sicuramente un pittore.
1: Oh,
0: ti ecco, ha disegnato due stelle al posto degli occhi.
1: Certo, le classiche, quelle proprio così che vengono in mente a tutte. E tu pensi, l'avrà detta altre mille. Cioè, di qualcosa anche, magari se proprio vuoi fare una cosa così sdolcinata, falla legata a un qualcosa relativa alla persona.
0: È vero, realmente alla persona. Stiamo parlando di approcci, primi contatti amorosi, sentite qua.
2: Per me sei talmente bella che potrei saltare una partita da Reggiani in casa. Ciao, Mario da Reggio Emilia.
0: Mario, come lo votiamo?
1: Mario. Mario, la partita è la Reggiana in casa, ora te la vedi in TV.
0: Eh certo, sì. E quindi?
1: E quindi no, Mario, come minimo me ne salti 5, 6, tutto il campionato. Cioè, non è che qua stiamo a dare lo smalto ai criceti, diceva un'amica.
0: Sai chi è molto bravo con le dichiarazioni d'amore?
1: Renga.
0: Yes, su R101 al buongiornissimo.

0: Loro si chiamano The Bausa, la canzone si intitola Magnetic, su R101 al Buongiornissimo. Sono un trio norvegese di bravi e giovani ragazzi.
1: E belli,
0: è vero, sono passati negli studi di Milano, trovate l'intervista di Phil Grondona. Che dici Fede, ce la prendiamo una Bausa?
1: Oh, vabbè, ma è stupendo. Posso abbracciarti?
0: Abbracciami mentre vanno le news di TGcom 24. Ci prendiamo una pausa informandoci sul mondo. A dopo!
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. Khamenei in condizioni critiche, forse in punto di morte. Lo riferiscono a una testata di opposizione iraniana fonti vicine al presidente Pezeshkian, che nei giorni scorsi aveva definito difficili le comunicazioni con la guida suprema. Dalla morte del padre in un raid all'inizio della guerra, Mojtaba non si è mai mostrato né ha mai diffuso messaggi in cui si senta la sua voce. Sarebbero 7 le vittime di una sparatoria in una scuola superiore vicino a Bangkok in Thailandia, almeno 15 i feriti. L'attentatore, che in un primo momento sembrava si fosse suicidato, sarebbe invece in ospedale in condizioni critiche. Nella sua casa ha trovati 2 cadaveri, avrebbe ucciso i nonni prima di recarsi a scuola. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Padova 6 persone indagate per omissione di soccorso dopo la morte di un operaio 35enne moldavo impiegato in nero su un cantiere. L'uomo avrebbe avuto un malore dovuto al caldo martedì, ma per oltre 2 ore nessuno avrebbe chiamato il 118. Inutile il tentativo di 2 parenti di portarlo in ospedale. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Parma e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Per allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il bivio per la A8 per chi proviene dalla A26. Per lavori di ripristino sulla A14, 7 km di incolonnamenti tra Giulianova e Atripineto verso Taranto. Infine sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per un incidente all'incrocio Copanello in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. R101.

0: Fan con il featuring di Janelle Monáe su R101, We Are Young, 8 minuti dopo le 9. Buongiornissimo, se vi siete appena collegati sentite le voci di Manu e Fede chiacchierando stamattina di approcci amorosi, la frase giusta, il modo giusto
1: o quello non giusto,
0: esatto.
1: Tipo questo qua,
0: sentiamo.
2: Buongiorno ragazze, non dico chi sono perché mi vergogno. Allora, il primo approccio del mio ragazzo e futuro marito, parliamo della bellezza di 48 anni fa, io andavo in motorino e lui vicino con la macchina che mi dice quanto vorrei essere quel sellino. Che vergogna ripensarsi adesso. Ma ciao ragazze,
0: sai che però a me fanno sorridere?
1: No, certo che fa sorridere.
0: Cioè, fa sorridere anche se me lo dovessero dire, io mi farei una risata.
1: No, a me fa sorridere ascoltandolo, mi fa sorridere l'ascoltatrice perché è evidente che comunque ha

0: un approccio differente da quello che è diventato il suo futuro marito, probabilmente se lo dicessero a me direi, cioè, non direi niente, direi senti questo silenzio innaturale, ecco, ti ho risposto.
1: Questa lama che passa sul filo. Ma a te è capitato qualche frase che ti è stata detta da approccio un po' rigida?
0: Allora, mi è capitata una un po' spocchiosa.
1: Tipo?
0: Ero a Bologna quando ancora ero giovinetta, all'università studiavo lì, una sera vado a bere e aspetto un'amica, tra l'altro arrivo un po' prima e quindi inizio a ordinare e sono fuori che sorseggio il mio drink. Si avvicina un ragazzo più o meno della mia stessa età e mi dice ciao, come stai? Bene? Di più del meno, poi mi dice senti, ti va se ti offro un drink? Io nel frattempo avevo già quasi terminato il mio e dico no grazie, vogliamo conoscerci? No grazie. Vuoi bere qualcos'altro con me a casa mia? No grazie. Allora stizzito al terzo no, che voglio dire basterebbe già il primo, certo, nella vita, mi dice non sai cosa ti perdi. Ecco, io lì rispondo, ora che mi hai detto questa frase so esattamente cosa non mi sono persa.
1: Sono curiosa di parlare tra poco insieme anche invece delle frasi che a noi piacciono, ovviamente sia uomini che donne, quelle che ci piacerebbe sentirci dire.
0: Soprattutto gli uomini, perché stanno scrivendo molte donne, perché probabilmente così tra uomini e donne sono più gli uomini che approcciano. Ma voi donne come approcciate?
1: Esatto, 331 80 90 101.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: maisano, la maisano, la maisano su R101.
1: Ah, mi pare di sentire qui la cadenza del procediamo.
2: Questo è un motivetto che conosciamo molto bene.
1: Hai ragione, amico nostro, perché questo è il momento del procediamo durante tutto l'anno. Infatti noi non vogliamo assolutamente rubarlo,
2: per carità,
1: noleggiarlo, prenderlo in prestito per le vacanze.
2: Che meraviglia, di colore rosa. Però
1: esatto, e lo facciamo per queste due settimane, questa che praticamente si chiude oggi, la prossima settimana ancora insieme Manu e Fede per il buongiornissimo.
2: E adesso cosa sentiamo?
1: Beh, allora, il cast di Procediamo al completo, ovviamente la voce principale nel canto, Cristina D'Avena, e poi tutti voi, quelli che amate, sentite.
2: Meraviglioso.
3: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
4: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Il Procediamo che tornerà da settembre su R101. Fede, al buongiornissimo, tra poco parliamo di spiagge.
3: Che bello, ma le spiagge intese come luogo dove si approccia?
2: Anche, ma anche prendendosi cura delle nostre spiagge con WWF Italia.
3: Ma scusami, vai. Tu immagina che bello, Manu. Ti approccia un uomo e ti dice: vuoi venire a pulire una spiaggia con me?
2: Amore, sì, tutta la vita, tra poco.
4: R101.
5: Buongiorno.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Buongiornissimo. R101.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
13: Tutto è possibile.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di Joan Osborne a darci il buongiornissimo su R101 con One of Us, con la vostra Manu. Sono molto felice perché ve ne sto parlando da molte settimane, il progetto di WWF Italia, dove tutti possiamo aiutare a pulire le spiagge. Si chiama Adopt Beach. Ne parliamo al telefono con Joelle Montesano, Biodiversity Expert e coordinatrice del WWF Sub. Joelle, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che bello averti qui, perché c'è bisogno di avere le informazioni giuste per capire quanto sia importante che ognuno faccia la propria parte. Io lo sto ripetendo molte volte in diretta che il Mediterraneo è uno dei mari più belli e ricchi per biodiversità al mondo, ma oggi è anche uno dei più colpiti dall'inquinamento da plastica.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che il Mar Mediterraneo è un bacino semichiuso, infatti presenta due piccoli ingressi. Uno che è lo Stretto di Gibilterra, parliamo più o meno del punto più stretto, che è 14 chilometri, e l'altro il canale di Suez, che è stato aperto nel 1869 e ha una larghezza di 200-225 metri. Considerate che queste caratteristiche oceanografiche, oltre al fatto che abbiamo una popolazione che vive sulle coste del Mar Mediterraneo di più di 200 milioni di persone, un turismo di massa e una scorretta gestione dei rifiuti sulla terraferma, va chiaramente a causare un accumulo di questi rifiuti. Un report del WWF ha dimostrato che l'87% delle aree monitorate del Mar Mediterraneo ha problemi di inquinamenti che sono legati a metalli tossici, sostanze chimiche e chiaramente anche la plastica, che è uno dei più grandi rifiuti che si può trovare nel nostro mare, sui fondali e sulle spiagge.
0: Cosa rischiamo di perdere se non interveniamo?
1: Beh, come hai detto tu, il nostro mare è un mare ad altissima biodiversità, è presente dal 4 al 18% della biodiversità marina conosciuta al mondo, e quindi potremmo perdere tutto questo scrigno di biodiversità, oltre a tutti i servizi ecosistemici da cui noi oggi dipendiamo e al ruolo che lo stesso Mar Mediterraneo ha, per esempio, nell'andare a mitigare il clima, a combattere i cambiamenti climatici.
0: Io ne parlo più che posso, ma vorrei anche la tua voce nel ricordare questa iniziativa meravigliosa a cui avete dato il via, che si chiama proprio Adopt a Beach.
1: Esatto, perché proteggere il Mar Mediterraneo significa proteggere biodiversità, economia, qualità di vita di milioni di persone, e per questo invitiamo tutti a partecipare a questo progetto Adopt a Beach. Basta andare sul sito del WWF Italia e andare ad adottare una spiaggia creando la propria squadra per aiutarci a proteggere questo mare così speciale.
0: adoptabeach.wwf.it. Joelle, grazie per quello che stai facendo. Mandaci qualche foto bella dai fondali marini, ti prego.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Un abbraccio e buona estate, grazie.
1: A voi.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Tra Doci Anxiety su R101, al buongiornissimo Manu e Fede che mi guarda storto, ma so che ci sono delle testimonianze a proposito di approcci amorosi, anche di messaggi, persone che hanno mandato messaggi scritti.
1: Sì, è arrivato un messaggio molto carino e molto astuto. Ciao ragazze, io quando approcciavo cercavo di conoscere la meno bella del gruppo facendola ridere e mostrare simpatia nei suoi confronti. Inevitabile poi, conoscevo la più bella e interessante perché mi approcciava a lei.
0: Astuto sei.
1: Astutissima
0: tu,
1: questa cosa, arrivare da Palermo, prendere da Palermo per arrivare a Milano.
0: Eh sì, quante piccole sfumature ci sono negli approcci tra due che però avvengono in un gruppo e quindi con tutte le gelosie, le
1: dinamiche.
0: C'è un mondo dietro l'amore, meno male.

0: Quando è bella, procediamo pure se ce l'ha mai sana.
1: Ma tu sei un dolcino, grazie amico mio, amico nostro Manu e Fede al buongiornissimo. Il procediamo torna da settembre nei suoi soliti orari.
2: Certamente, noi non prendiamo il posto di nessuno.
1: Sulla radio che ti fa stare bene. Ma qual è? Qual è? Non mi ricordo. R101
3: Manu
4: R101. Buongiorno.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79€. Lidl vale davvero.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai controllato il traffico?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto. Partiamo.
17: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
16: Ma hai prenotato?
17: No!
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
15: Spumante o champagne?
19: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
15: Filetto o entrecotte?
19: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.

0: Marco su R101 urge una precisazione, ma subito, Fede, questo è un momento bellissimo.
1: È un momento bellissimo perché questa è la canzone che potete chiedere voi. Vi ricordiamo anche che se non avete idee, cose molto strane, perché i nostri ascoltatori hanno delle idee forti e chiare, potete andare sul sito di www.r101.it, scusate, io sono boomer e dico www, e scegliere fra le 101 canzoni più belle, così per trarne ispirazione.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Francesco. Per la canzone che mi fa stare bene, vorrei

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Che capolavoro di canzone richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene. Edoardo Bennato su R101. Allora, so che Fede vuole fare una breve precisazione su quello prima dicevamo, approccio in un gruppo di persone, magari vai dalla meno o il meno interessante per arrivare, per avere l'interesse invece di quella che vuoi conquistare o quello che vuoi conquistare, e tu hai fatto un parallelismo, ma non pensando a quello che poi è nato come
2: sì, mio parallelismo questione. Era solamente per intendere che quando tu vuoi arrivare in un posto la prendi andando molto più lontano.
1: Esatto.
2: Cioè, se io devo arrivare a casa tua, prendo la bici, faccio 10 minuti di bici, oppure prendo la macchina, vado a Torino e arrivo a casa della Manu.
1: Certo.
2: Il parallelismo non era sulle città belle e brutte, il parallelismo era sulla lontananza.
1: Esatto, da
2: quindi
1: prenderla larga.
2: La malizia nelle orecchie di chi ascolta, diceva mia nonna. Anche perché poi io, essendo napoletana, figurati.
1: Certo.
2: Palermo, sei bellissima.
1: Mamma mia, hai delle arancine buonissime. Milano, cosa dire dei tuoi aperitivi, del tuo risotto giallo? Ne vogliamo parlare?
2: Andrea.

0: Solo su R101, come zia Manu e zia Fede, non c'è nessuno. Ciao ragazze, vi voglio bene.
1: Ma noi grazie. Ti vogliamo bene, grazie.
2: Anche noi, ma non ti daremo 10 euro
1: ecco,
2: per
1: Fede
2: questa sigla.
1: Ridimensiona sempre. Allora, dalla Manu, da Fede, Federica Salvia, da Edu Mondino, non solo buon proseguimento di giornata, ma anche buon weekend. Ci sentiamo per il buongiornissimo lunedì alle 7.
2: Assolutamente,
1: belli
2: qua.
1: Belli precisi. Godetevelo, godetevi l'estate. Arrivano i Bonazzi. Mua.
2: Ciao.
1: Tanti baci da noi. Ciao ciao ciao.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
6: Ciao, sono Vasco.
7: Ciao, sono Elodie.
8: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
9: Ciao, sono Ed Sheeran.
10: Ciao, sono Rose Villain, R101.
11: Ciao, sono Tananai.
12: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
13: Ciao, sono Blanco.
14: Ciao, sono Elisa.
15: Hey everybody, it's Lady Gaga.
16: Ciao, sono Marco Mengoni.
17: Ciao, sono Giorgia.
18: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
19: R101.
20: Grazie a tutti.
5: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
21: Buona giornata da Umberto Cascone. È un 14enne il responsabile della sparatoria in una scuola alla periferia di Bangkok, in Thailandia. Prima di recarsi nell'istituto ha ucciso i nonni sottraendo loro la pistola. Le vittime, stando alle informazioni molto discordanti fornite da polizia e autorità locali, sarebbero almeno 8. Secondo fonti diplomatiche, l'accordo su Hormuz tra Iran e Oman sarebbe stato approvato. L'intesa prevede due nuove rotte per il transito nello stretto, quella di ingresso controllata da Teheran e quella in uscita da Mascate. In entrambi i casi non sarebbero previsti pedaggi. Si alza la tensione nella penisola arabica. Riyadh accusa, l'intelligence considera imminente un attacco dei Pasdaran e delle milizie filo-iraniane all'Arabia Saudita. Nella notte 11 civili feriti in raid degli Houthi nel sud del paese, che oggi firmerà un accordo di mutua difesa con Turchia e Pakistan. E sono ore concitate anche per il regime degli Ayatollah. Secondo fonti vicine al presidente Pezeshkian, citate dai media d'opposizione, la guida suprema Khamenei sarebbe in punto di morte. Dall'uccisione del padre all'inizio della guerra, Mojtaba non ha mai dato segni di vita concreti. Era in vacanza a Grosseto con la famiglia, il 16enne di origini straniere è arrestato per propaganda e associazione terroristica. Residente a Como, aveva contatti diretti con membri dell'ISIS. Gli 007 lo hanno scoperto per la sua attività di diffusione online di materiali jihadisti, neonazisti e antisemiti. Atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dual ai mondiali Under 20 di Eugene negli Stati Uniti, è bronzo nei 100 metri. L'Italia, nelle varie partecipazioni alla competizione, non aveva mai preso una medaglia nella disciplina maestra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
22: Quale 10 e 2 del mattino, presenti su R101 anche di venerdì, anche il 7 agosto, sempre qua, insomma.
23: Direttamente dal ripostiglio del settimo piano, in largo Donegani 1, Milano, ci siamo. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia il grandissimo e irreprensibile Jeps.
22: Esatto, lo studio laddove tutto è iniziato. Esatto. Poi ci siamo abituati comunque allo studio e largo Donegani, sito in piano terra, che invece è una sorta di open space, diciamo.
23: Si è staccato il pistolino del volume.
22: Ma questo è solamente l'inizio del disastro.

0: Katy Perry, Teenage Dream, qui su R101 alle 10 e 6 minuti e il 7 agosto. Una buona giornata a tutti voi, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, insomma
1: 67 del digitale terrestre per guardarci.
0: Hai ragione, stamattina tra l'altro sono incappato su un video su Instagram, no, che ho condiviso con te e sono rimasto...
1: Della tua crush?
0: Sì, della mia crush, ma per una volta non sono stato tanto attirato dalla mia crush quanto dalla fisicità invece di un'altra star mondiale, perché la mia crush adolescenziale, come dichiarato più volte, è Natalie Imbruglia.
1: Exactly.
0: Che si trovava in questo video al concerto di Ricky Martin, che ha passato da un po' i 50 anni. Ragazzi, ma lo dico eterosessualmente parlando, ma Ricky Martin è un bono?
1: Ma
0: come fa?
1: Ricky Martin,
0: prego. Vai. Come fa a essere così?
1: È colui che fa traballare la nostra eterosessualità.
0: No, ma dai, cioè uno che comunque ti grattugia il perineo, fa paura.
1: È veramente. Sembra scolpito nella rocca di Gibilterra.
0: Esatto, ma è una roba.
1: Una cosa incredibile.
0: È una roba allucinante. Vabbè, mi ha fatto pensare comunque quel momento che è il cosiddetto prime della vita di una persona,
1: ah,
0: no?
1: Sì, sì, l'apice della forma. L'apice,
0: cioè,
1: della forma.
0: Se tu oggi dovessi pensare, ma non è solamente una questione di forma fisica, anche proprio di psicologia, di testa, cioè qual è stato il tuo
1: mio
0: prime in assoluto?
1: Allora, posso dire che io vado a step, cioè per esempio c'è stato il mio prime per i capelli quando avevo 21 anni.
0: Okay.
1: 21 anni avevo i capelli fino alle spalle, erano folti, lunghi, straordinari.
0: Un po' il Keanu Reeves della Milano che conta.
1: Quando uscivo dall'acqua in Australia facevo così con la testa. Per i fortunati del 67 del digitale terrestre, guardate, così. Così, e mi si attaccavano tutti. Ecco, ti si attaccavano tutti i capelli alla faccia.
0: Sì, io oggi se faccio questa roba qua devo andare comunque a farmi sbloccare la cervicale.
1: Labirintite. Invece il mio prime psicologico oggi e il mio prime fisico 3 anni fa.
0: Sì, è vero.
1: Sì,
0: tu, cioè, ragazzi, 3 anni fa il Musazzi aveva il corpo. Come si chiama quello lì che fa.
1: Chi?
0: Muay Thai lì.
1: Non avevo il corpo da Muay Thai.
0: No, però vabbè,
1: ero molto in forma.
0: Fisicato.
1: Ero molto in forma.
0: Ma non era gonfio, no. Perché poi lui è magro, no? Quindi giustamente era tutto definito. Cioè,
1: però
0: sì.
1: Comunque, se potessi scegliere, tornerei al prime dei capelli. Quando
0: vedi,
1: ne avevo
0: vedi.
1: Tanti e folti.
0: No, anche io, se devo pensare a un paio di prime della mia vita, fisicamente, anche mentalmente, quando avevo 27 anni, perché è stato l'unico momento della mia vita dove avevo l'addominale tirato. Cioè, è lì, ragazzi.
1: Ma poi il pushing. Poi cosa è successo?
0: poi è successo che a me piace mangiare. E poi i 35. Anche i 35 io fisicamente mi sentivo veramente bene. Devo
1: 35.
0: Dire, quelli sono stati i miei prime.
1: Già, parliamo di 10 anni fa. Comunque.
0: Parliamo di quasi 10 anni fa. Non esageriamo.
1: Il vostro prime della vostra vita, quando è stato?
0: E perché? Dai, 331 80 90 101.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: qui su R101 alle 10:14 minuti. Il Musazzi, Fabio De Vito.
1: Io vi adoro, i Bonazzi di R101.
0: Signora
1: Silvana da Biceglie.
2: Grazie.
1: Grandissimi. Comunque, Fabio, sembri molto più giovane.
2: Meno male. Posso confermarlo, dal vivo è ancora più giovane, credetemi.
0: Però ragazzi, 44 sono lì, cioè sono lì come i gatti. I gatti ormai attaccati.
2: 84, sì,
0: eh? 82
2: sei.
0: 84,
2: hai ragione, siamo nel 2026. Mi sono perso un anno.
0: Mamma mia, tra l'altro anche lì in regia comunque non c'è solamente Giuseppe Milano, ma ci sono anche altri amici appunto di R101, lavoratori. Sì. Che si guardano. Grande. Facendo i conti sul fatto che sì.
2: Ragazzi, non smettete mai di smettere, mi raccomando.
3: Oggi festeggio i miei primi anta. E se non avete nulla da fare, volete passare da Cassano Magnago, vi mando indirizzo, offro gin tonic e tagliere di salame. Un abbraccio, Silvia da Cassano Magnago.
0: Allora, stiamo
2: stasera,
0: organizzando.
2: Stasera siamo in zona.
0: Allora, perché questa sera comunque grigliato a casa de live, ma io non sono lontano da Cassano Magnago.
2: Sei attaccato.
0: Sono attaccato.
2: Non so quanto si possa dire, ma sei il paese di fianco.
0: Esatto, Fagnano. Chi se ne frega, Fagnano, lo dico. Fagnano Olona Beach.
2: Esatto.
0: Tu praticamente da lì possiamo passare a prendere amica mia, con tanto di storia corredo ci mancherebbe altro.
2: Ma perché non possiamo far venire direttamente lei col tagliere?
0: Ma appunto,
2: cioè perché dobbiamo sbatterci noi quando,
0: ma c'hai ragione,
2: quando lei può essere invitata o la grigliata stasera a casa tua.
0: Esatto. Porti gin tonic e salame. No, ma adesso scrivici bene che ci organizziamo.
2: Scrivi su Instagram Adelaide.

0: Spencer con Tears qui su R101. Ha risposto l'amica per il gin tonic o no?
1: Non so, abbiamo detto di guarda nei direct di Instagram.
0: Ah, ok.
1: Ti ha scritto.
0: Non ho fatto ancora
1: Fabio De Vivo su Instagram, scrivigli.
0: Vai, fallo.

0: Banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Con a me conviene.

Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Possibili temporali occasionali tra Piemonte e Lombardia e tra Veneto e Friuli. Col passare delle ore i rovesci si estenderanno su Alpi, Prealpi, Valle Padana, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica e interno della Sicilia. I fenomeni potrebbero essere localmente violenti con grandinate, nubi fragi e forti raffiche di vento. Temperature massime in calo di 2-3 gradi al nord, dove non si andrà oltre i 35-36 gradi, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, punte fino a 38-39 gradi nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Muse, coloro che sono stati ispirati dal Musazzi e così hanno preso il loro nome, Starlight qui su R101.
1: Abbiamo un sacco di messaggi
0: a caso.
2: Buongiorno ragazzacci, sono Flavio da Balsamo Cinisello.
0: Entusiasmo,
2: dove
0: vai.
2: I capelli vanno via come il pane. Niente, io volevo solo condividere con voi i miei primi 7 giorni della pensione. Dal 1 agosto sono in pensione. Questo mese, il 22 di agosto, compio i 60 anni.
0: Top.
2: È tutta un'altra vita, ve lo garantisco. È tutta un'altra vita.
0: Ma tu puoi andare in pensione prima dei 60 anni? Cioè, sta cosa in Italia è legale.
1: Cioè, tu fra 16 anni di lei avrai 60
0: anni. Fra 16 anni innanzitutto potrei essere morto.
1: Tu fra 16 anni e 60 anni.
0: Ma perché devi dirmi ste robe?
1: Beh, io tra 22.
3: Ragazzi, accidenti, però ascoltarvi e sentire che invitate qualcuno a una grigliata stasera così di punto in bianco. Ma vengo anch'io.
1: Bene, scrivi a Fabio De Vivo su Instagram. Vai.
4: Ragazzi, indirizzo per cortesia, che vengo anch'io.
1: Scrivi anche te
4: a fare l'aperello. Tac.
1: Scrivete tutti a Fabio De Vivo su Instagram. Bravo. E autoinvitatevi tranquillamente, tanto spazio ce n'è. 600 metri quadri di casa in mezzo al bosco, poi non è detto che torniate a casa. Però
5: brava zia, ci invitiamo anche noi, siamo io, Riccardo, la grande Tiziana, viene anche la Claudia, prendiamo il primo aereo e stiamo venendo a berci il gin tonic qui dal supermercato, molliamo tutto e veniamo là dalla zia.
1: The Live, ma perché non facciamo una cosa intelligente? Scusate. Perché non prendi il barbecue, tanto è quello mobile, non è quello di pietra. Lo prendi, lo metti nel bosco e facciamo la grigliata nel bosco.
0: Ma non mi arrestano?
1: Ma beh, perché dovrebbero arrestarti?
0: Perché griglio nel bosco, in mezzo.
1: Ma idea cosa succede in Italia? Adesso arrestano per una grigliata.
0: Allora, quindi mettiamo su il... Cos'è? Mettiamo già la musica?
1: La comicata.
0: Ma dei messaggi che abbiano un senso li mettiamo
1: oggi?
0: Dai,
1: fa niente, dopo, niente. Tra poco.
6: Sono stato anche normale in una vita precedente. Mi hanno chiesto che sai fare.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
5: Girl, I'm about to have a pill.

0: qui su R101 alle 10:38 minuti. Il Musazzi, Fabio De Vivo.
1: Abbiamo ancora messaggi a caso? Abbiamo qualcosa con cognizione di causa?
0: Non so, una diretta oggi che sta prendendo una piega un po' strana. Tutto nasce dal fatto, ma sì, bello, bello, che stasera appunto griglieremo a casa mia in funzione del fatto che è il compleanno di mia mamma. Ma c'è un'estensione incredibile un po' a tutti. Abbiamo un po' di messaggi intanto che ci sono per capire un po' la situazione.
2: Ciao, buonasera, Massimo da Napoli. Io vi porto le pizze fritte, i ripieni a forno e zeppole e panzerotti dalla mia pizzeria, va bene? Ci vediamo stasera, poi mandate l'indirizzo. Ciao, ciao.
1: Ma The Live, stai Massimo. Guardando i tuoi messaggi su Instagram? Stai controllando?
0: No, dopo vado a controllare, però forse ne abbiamo ancora un altro, se non vado errato.
3: Ciao, raga, è un analcolico per me?
1: Un alcolico, stai a casa tua.
0: Un alcolico è veramente
1: io
0: tutto...
1: mi offendo se qualcuno viene e beve un analcolico.
0: Estremamente no sense. Vabbè, dovremmo comunque chiedere effettivamente questa cosa. Va bene,
1: arriva qualcos'altro, me lo sento. C'è un segnale dalla regia. Questa mano protesa verso l'alto che ci dice aspettate perché sto per mandare qualcosa.
0: Stiamo cercando di capire praticamente un po' la situazione.
1: Ha tirato sulle mani entrambe in modo arrendevole.
0: E quando tu alzi le mani
1: fate voi
0: bene che forse è meglio mettere un po' di musica. Va bene, dai, arriva Cammela qui su R101. Cioffi.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Mi ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: di Cioffi qui su R101 alle 10:42 minuti, sempre con il Musazzi, Fabio De Vivo. Una buona giornata a voi.
1: Ma è Carmela o è Cammela?
0: Cammela.
1: Allora sì, allora tutto ha più senso.
0: È quella.

0: agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Allora, deciso. Montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Ascolta R101.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101 e lo fa ogni ora.
1: Beh, grandi pezzi, eh. Ieri Michael Jackson's, eh? Adesso i Queens. Domani Baglioni. Domani è sabato, io non ci sarò, quindi grazie, non mettete Baglioni.
0: Probabilmente invece lo
1: metteremo. Mettiamo lunedì per Baglioni.
0: Lo metteremo,
1: grazie.
0: Domani. Chi è che c'è?
2: Buongiornissimo, amici di R101. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è Don't Stop Me Now dei Queen. Buona vacanza a tutti, ciao.
0: Ecco bene.

0: Che schifo, mamma mia. No, yes, intende, perché poi Queen sono sempre favolosi. Don't Stop Me Now, qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Allora, sì, una diretta, quella di oggi, che ha preso una piega strana. Abbiamo, sì, parlato del fatto che questa sera faremo grigliata a casa mia in funzione del compleanno di mia madre, che oggi compie 67 anni.
1: 67 anni.
0: Giovine, giovine. E allora, siccome la gente si autoinvita, abbiamo bisogno di chiederlo a lei.
1: Bisogna si confermi.
0: Mamma, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Eccola.
1: Ciao. Auguri, Tina. Auguri.
2: Ciao a tutti.
1: Auguri,
2: grazie,
1: auguri.
2: Grazie, Stefano.
1: Come
2: grazie
1: stai?
2: Mille.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: No, ci vediamo, ci vediamo questa sera. Io sì, oddio, potrei, fossi a casa starei meglio, però vabbè. Stasera ci vediamo, bene, giusto?
0: Eh sì, ma
1: a tal proposito
0: arrivano un sacco di messaggi da parte di persone che si stanno autoinvitando, ma siccome il compleanno è il tuo, sei tu che devi decidere, sì, no, boh. Dimmi tu.
3: Sì, io sono in Valtellina.
0: Aspetta che c'è
3: potrei
0: messaggio.
3: Portarvi dei pizzoccheri, degli sciat e un buon vino valtellinese. Tanti auguri alla tua mamma e fai un posto anche per me, per favore. Vedi. Ciao, Chiara da Bollate.
0: Che dici? Ma la invidiamo, Chiara da Bollate.
1: Le Bollate la posso prendere io da Milano di strada.
2: Sì, se vogliono, sì, perché no.
1: Ma più o meno siamo sui 600-700 persone,
2: Oddio.
1: Mi raccomando, dovete portare tutti un regalo. Tutti un regalo per Tina.
0: No,
1: dovete
0: ragazzi,
1: portare.
0: Veramente. No, bussiamo coi piedi stasera. Cioè, non per me, però bisogna portare un regalo per mia mamma.
1: Sì.
0: Ok.
1: Guarda, stasera guarda, mi porto io i pasticcini.
0: Attenzione,
1: che io che porto qualcosa a casa di qualcuno è un miracolo.
0: Perché? Ma per devi sapere,
1: per la Tina, sì.
0: Lo dico ma a te, lo dico anche agli ascoltatori. Io e Stefano, ormai da anni e anni abbiamo sdoganato questa cosa del portarci le cose a vicenda quando veniamo l'uno a cena dell'altro.
1: Non
0: ci siamo detti, ma chi se ne frega? Va bene così.
1: Mai, esatto. Cos'è?
0: Chi è che c'è? Ti hanno richiesto alla cassa, ma?
1: sei attesa al banco profumi.
2: No, sono qui al Ben.
0: Perché è un centro commerciale, appunto.
1: Va bene, allora Tina, tanti tanti auguri. Noi ci vediamo questa sera. Chi lo sa se ci saranno altre 600-700 persone.
2: Mamma, mi fa piacere.
0: Mamma,
2: sì, grazie,
0: ringrazia a tutti per gli auguri, perché te ne stanno facendo in tanti.
2: Ah, grazie allora, grazie mille a tutti.
0: Che fashion.
1: Fantastico.
0: Ciao, ma ti voglio bene.
1: Ciao, cucciolino. Ciao, sono
2: ciao
1: emozionato.
2: A tutti. Ciao,
4: tanti auguri a Tina.
2: Grazie, grazie. Ciao.
0: Confusa ormai.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: L'abbiamo
0: detto, cosa facciamo stasera?
1: La grigliata a casa di The Live. Messaggi? Come siamo messi?
2: Messaggi? Guardate, sono arrivati un bel po'.
1: Messaggi a te, Instagram. Sul tuo profilo personale di Instagram.
0: No, al momento è arrivato solamente il messaggio di risposta per la tua elettatura del cane. E niente, dal 10 chiudono, quindi...
1: Vabbè, dico su Instagram o su WhatsApp.
0: No, adesso vado a guardare anche quelli. Ho capito, c'ho un'età, non riesco a fare tante cose insieme. State con noi su R101 fino alle 13 insieme.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Oggi a Jeddah la firma del patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo, mentre gli Houthi hanno colpito il sud dell'Arabia ferendo almeno 11 persone. Trump sostiene a breve l'annuncio su Hormuz: la guerra finirà presto perché, dice il presidente, l'Iran non può resistere. Teheran deride Trump, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Tragica sparatoria in Thailandia, un 14enne ha prima ucciso i nonni e poi ha aperto il fuoco in una scuola uccidendo almeno 3 professori e altrettanti studenti a Bangkok, diversi feriti. Il 14enne, dopo aver compiuto la strage, si è tolto la vita. In Italia un 16enne di origine straniera residente in provincia di Como arrestato nel Grossetano, dove era in vacanza per partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale, accusato anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Cambiamo argomento. L'Italia presenta ricorso dopo il no della procura di Sion in Svizzera di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Nella tragedia persero la vita 6 ragazzi italiani, tra i 40 totali 14 furono i feriti. Resta l'emergenza a caldo nel paese, con le città da bollino rosso che scendono oggi da 27 a 26. A Gorizia, temperatura più alta mai registrata in Friuli, con 40 gradi, 48 i gradi invece a Napoli. Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani da leggenda agli europei nei tuffi in Francia. Quinto oro su altrettante gare per l'italiana, che vince anche nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra, Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: spazio chiamato i Bonazzi di R101. In regia abbiamo l'irreprensibile Jeps.
1: Esatto, il nostro Giuseppe Milano, perché anche se non siamo loggati e brandizzati Bonazzi, la personalità quella è, insomma.
0: Noi siamo quello, voglio dire, se io vado da un'altra parte voglio sempre io sono,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, esatto, bisogna comunque tracciare il territorio, poi ognuno lo fa al suo modo, no?
0: Noi lo facciamo benissimo.

0: direttamente dei The Giornalisti qui su R101, in questo spazio, diciamo, in memore con noi due, il Musazzi, Fabio De Vivo.
1: Io so che tu vuoi parlare di un qualcosa.
0: Fondamentalmente
1: no, perché oggi è tutto così molto randomico, come il nostro Claudio.
2: Beh, visto che oggi è anche il mio compleanno, direi che un posticino per me ci potrebbe stare, ok? Porto da bere a stasera. Allora, auguri alla tua mamma.
0: Grazie.
2: Ciao, un bacio, Elisabetta da Milano.
1: Elisabetta, porto da bere è un po' generico. Non specificare, porto da bere, cosa vuol dire?
0: Non so, delle litrate di assenzio.
1: Magari porto da bere, porta l'acqua.
0: Oppure della grappa al fieno, che gradiamo particolarmente.
1: Grappa al fieno, sì, però devo guidare io a tornare.
0: Beh, hai ragione.
1: Siccome allo stato ho già dato in età giovanile, non vorrei. Ecco, bene. Dicevamo. Esatto. Quindi per i compleanni sono ben accetti tutti.
0: Esatto, però allora, cambiando argomento, così in modalità totalmente randomica, no? Prima abbiamo parlato, poi sono arrivati un sacco di messaggi, li abbiamo utilizzati tutti, quelli a proposito del Prime, no? Di quello che è stato il Prime della propria vita.
1: Sì.
0: C'è stata anche un'estate Prime, cioè ognuno di noi comunque ricorda un'estate adolescenziale, da giovani, come l'estate della vita.
1: Guarda, io non so l'estate Prime, però io ti posso dire che più o meno quando avevo 15 anni, io ho passato un'estate, te lo giuro, perché io avevo una forte miopia che poi ho corretto con un'operazione. C'è stata un'estate in cui io avevo contemporaneamente gli occhiali, l'apparecchio ai denti e il gesso al braccio.
0: Quindi vogliamo parlare dell'estate sfigata.
1: Sembravo Wall-E, sembrava, hai presente il robottino, capito? Poi io quando ero piccolo ero veramente basso. Io sono cresciuto dopo. Io a 14 anni ero alto 1,52 m e pesavo 36 kg. Cioè, Wall-E, praticamente, il robottino. Era una roba.
0: No, parliamo di estati sfigate. Allora, se io devo parlare di estati legate agli infortuni, io ogni anno della mia vita, fino ai 20-25 anni, io mi sono sempre fatto male.
1: Sì.
0: Ma ho ingessato qualsiasi parte del corpo, ho messo punti praticamente ovunque, manco mi hanno dato la pirofila. Niente di niente.
1: Ingessato, anche io ingessato per tre estati di fila. Io per tre estati di fila ho avuto il gesso. Perché me lo spaccavo, facevo le scemenze.
0: Ah, non aveva a che fare con la miopia, il braccio ingessato?
1: No, sono cose che non...
0: Chiedo, non si sa mai. Chiediamo a voi la vostra estate sfigata per eccellenza. Al 331 80 90 101, messaggi esaustivi ma brevi.

0: Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo qui su R101.
1: Sì, è una... mi piace questa canzone. Secondo me si gioca il podio della canzone dell'estate.
0: Funzia. Un po' meno le vostre estati sfigate di quello che stiamo parlando, quell'estate che ricordate perché è proprio quell'estate alla Fantozzi, no?
1: Sì, quella è stata la vostra estate sfortunata.
2: Ciao R101, sono Alice da Bergamo. Io nel 2023 mi sono rotta una vertebra a luglio e ho dovuto tenere il busto per 2 mesi, quindi mi sono rovinata l'estate. Ma voi due mi sa che siete peggio di me.
1: Sì, noi siamo due carrette.
0: No, noi facciamo schifo ormai. Però la vertebra, ragazzi, è una roba, è bestiale. Cioè le robe alla schiena per me sono bestiali.
1: Beh, adesso non metto paragone, ma anche incrinarsi le costole. Ti ricordi quando sono caduto in snowboard?
0: Ma perché tu fai l'Aika Thunder?
1: Sì, io vado giù come un treno, come un fulmine.
0: Esatto, sarà quello. Mamma, poi
3: la mia estate non molto fortunella è stata quella del 2023, che mi sono sposata a fine maggio. Come sono andata in viaggio di nozze, ho avuto il ciclo, quindi a giugno. Sono andata in vacanza anche luglio-agosto e luglio-agosto col ciclo. Quindi mi sono fatta tutte le vacanze con le mie cose.
0: Ciclo, praticamente in triciclo.
1: L'estate a triciclo, vabbè, ma scusami, adesso non vorrei dire, ma una donna ha il ciclo ogni 28 giorni.
0: Sì.
1: Quindi se l'estate dura 3 mesi, tutte le donne al mondo hanno il ciclo per 3 volte.
0: Cioè, durante l'estate. Tu al giorno sei regolare, adesso
1: sì,
0: ne parliamo degli orari di materia.
1: No, assolutamente.
0: Però t'arriva, ti dura 3-4 una settimana. Mm-hmm. E poi nuovamente al 28. Ho capito, sto spiegando un po' di anatomia.
1: Quindi a tutte le donne viene il ciclo tendenzialmente 3 volte ogni estate.
0: E il marito cosa ha fatto secondo te nell'attesa che lei le passasse il triciclo?
1: Non lo so.
0: Non lo vogliamo sapere.

0: ragazzi, il problema è farsi l'unica settimana di vacanza con il ciclo. Quindi su 4 settimane becchi, hai la sfiga di avere contemporaneamente le vacanze, le ferie, magari sei anche al mare, e il ciclo. Non lo auguro a nessuno.
1: Io ho fatto 3 settimane di Sardegna, col ciclo, ma 2 settimane su 3 con il gesso al braccio, che ho tolto in Sardegna, all'ospedale di Tempio Pausania l'ho tolto.
2: Quello di Olbia?
1: Sì.
2: Vedi?
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Paradise di Julio qui su R101 alle 11:28 minuti, sempre in nostra compagnia il Musazzi, Fabio De Vivo, salutando tutti quelli che se la stanno un po' godendo e che magari per le vacanze sono partiti, ma soprattutto non me ne vogliate coloro che sono al chiodo, che ancora lavorano.
1: State lavorando e stiamo parlando di estati sfortunate dell'Aiva.
0: Esatto, esatto. L'estate sfigata, tutti ce l'abbiamo avuta e abbiamo dei ricordi che oggi magari ci fanno anche sorridere. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Roberto da Roma. Purtroppo è questa la mia estate sfigata. Vado al lavoro, cado su un gradino, mi rompo il malleolo. Aia. Che dobbiamo fare? Sono ancora in infortunio, però ormai l'estate sta andando così.
1: Malleolo è brutto, eh.
0: Avendolo subito più volte noi entrambi, cioè il gesso d'estate è una roba devastante.
1: Perché ti prude dentro e non puoi grattarti. Infatti quando me l'hanno tolto a me hanno trovato dentro di tutto, tipo tappini delle penne, queste robe qua, perché io infilavo dentro le penne per grattarmi, no? E hanno trovato fazzoletti, di tutto.
0: Bello, poi...
3: Ciao Bonazzi, la mia estate sfigata che mi viene in mente è stata nel 2011, quando l'11 giugno mi sono fratturato il piatto tibiale cadendo dalla moto e sono stato in ballo fino al ponte dell'8 di dicembre. Pensate voi, estate e autunno sfigati.
1: Non so cosa sia il piatto tibiale.
0: È la tibia
1: e il piatto.
0: È il piatto. Cioè non so cosa, il piatto, la tibia sappiamo tutti dov'è, il piatto.
1: Ma io non so neanche cosa sia il malleolo, se devo dire.
4: Ciao Bonazzi, la mia vacanza in Calabria, dopo il secondo giorno complice l'aria condizionata, mi sono presa una bellissima bronchite e ho passato i miei 15 giorni in camera. Sono andata alla guardia medica, mi aveva dato delle medicine, ma ho peggiorato il tutto. Bacioni.
1: Allora, secondo me, se hai un malanno e stai male, ma non stai poi così male, secondo me non è male stare a casa, eh.
0: Comunque devo dirti, io tutte le ossa rotte ok, ma la mia più sfigata in assoluto credo che quando sono stato punto da una razza. A me mi ha punto una razza su una mano, io non ho mai provato, ragazzi, ve lo giuro, un dolore minimamente paragonabile a quello. Cioè tutte le ossa che
1: come
0: ho rotto...
1: Come bruciore o come dolore?
0: Dolore.
1: Come dolore.
0: Dolore. Perché... La mia mano era gonfia il triplo di quella che era normalmente, perché ti va proprio a quel paese il sistema linfatico.
1: Questo invece, la differenza magari sul bruciore, per esempio, ma che sono stato tagliato da un corallo. È la roba, è un bruciore, è un dolore, cioè, un bruciore è ineccepibile.
0: Cioè ti viene voglia di farti trascinare dalla corona.
1: Sì, mi lascio andare perché non riesci. È un bruciore, non è un dolore. La razza invece è un dolore, hai detto.
5: Viva la razza!
0: Viva la razza!
1: Guerrero. Grande, compianto Eddie Guerrero.
0: Mi è piaciuta molto questa. No Hero, Elisa, qui su R101, state con noi. Don't

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: con Jaded. È un po' che non ti chiedo mamma cosa mia. Ne pensi di Miley.
1: Non lo so, è bruttissima.
0: Ok, è bruttissimo. Va bene, e messaggi invece da parte vostra, perché andiamo un po' a chiudere quello che è l'argomento legato alle estati sfigate. Tutte ne abbiamo avute alcune, sentiamo le vostre.
2: Ciao, qualche anno fa in vacanza al mare a Rimini, non so come è successo, mi è venuta una grandissima fiacca proprio sotto il piede. È stato veramente un incubo, anche perché non riuscivo a camminare. Vabbè, pazienza, bacione.
1: Scarpe nuove ci fanno venire le fiacche.
0: Il tacco, c'è la parte retrostante.
1: Ma andate in giro a piedi nudi al mare.
0: Ma sì, dai, poi.
3: Io vacanze agognatissime in montagna. Dopo 3 giorni cado, mi rompo tutto, ginocchio, caviglie, eccetera. Torniamo di corsa a Roma dopo aver pagato ovviamente una settimana di hotel. 2 mesi ingessata, ma qualcuno me la deve aver tirata però, eh.
1: 2 mesi ingessata, oltretutto non potendo camminare, perché comunque se ti ingessa un ginocchio, eccetera.
0: No, terribile così, dai, ragazzi.
4: La mia estate sfigata è stata quest'anno, giugno, una settimana in Sardegna, tutta di dissenteria, vabbè. Ciao, ragazzi.
1: Non è male, va bene. Abbiamo chiuso, chiudiamo con questo straordinario messaggio.
0: È un argomento. Po' come quando bevi il mojito e vai tipo in Egitto, capito?
1: Esatto. Cioè, quando bevi il ghiaccio in Egitto,
0: cioè,
1: tu sai, in quel momento,
0: tu sai che dal giorno dopo resti in camera.
1: E poi ti fregano loro, perché quando arrivi in quei resort ti danno loro il cocktail di benvenuto. Esatto. Ti danno il cocktail di benvenuto che è il del ghiaccio. Basta, sei fregato già da subito. Pronti via, sai che dal giorno 2 sei rovinato.
0: È vero. Va bene, dai, ci sono Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Questo è Partenope. Enjoy the music.

0: Blunt, Serena Brancale, The Colors, uno dei tanti pezzi estivi che sono usciti in questa estate 2026.
1: Basta, siamo a posto con i pezzi estivi o secondo te qualcosa dovrà ancora uscire?
0: No, ormai al 7 di agosto il dado è tratto.
1: Meno male, dai.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
1: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
0: okay,
1: ogni
0: okay. Ora. Un altro magari?
1: Non so se ci penso.
0: Ah, va bene.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is. Eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
17: Mi racconti qualcosa della mamma?
16: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
18: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: canzone che ti fa stare bene, quel pezzo che arriva ogni ora su Area 101.
1: E arriva inesorabile anche adesso, e sentiamo subito chi l'ha richiesta.
2: Buongiorno R101, la canzone che fa stare bene è Johnny Russo e Alghero.
1: Bella.
0: Johnny Rouge.
1: Bella, la Johnny.
0: Esatto, la Johnny che ricordo saper fare il gabbiano almeno tanto quanto te.
1: Sì, ma non in questa canzone.
0: No, era nell'altra, l'estate al mare.
1: L'estate al mare era, sì.
0: Però vabbè, io comunque dopo darei dimostrazioni, già l'hai fatto.

0: Senti, senti il gabbiano.
1: Questi sono gabbiani però messi dalla regia.
0: Cioè, sono gabbiani veri questi, ok? Poi abbiamo il gabbiano di Giuni Russo che però senti in un'estate al mare. E poi abbiamo il gabbiano del Musazzi che invece è un gabbiano più, diciamo, questo, più stoico.
1: Questo. L'ultimo ha un rant, lo stava morendo.
0: Perché lui è il canto del gabbiano.
1: Bello questo, eh?
0: Questo è bello.
1: Bene.
0: No, questo sì. È bello. Cioè, se tu ti avvicini ad un gabbiano in spiaggia, no?
1: Sì, gli faccio così.
0: Cioè, cosa succede?
1: Guarda, non l'ho mai fatto, però l'ho provato a farlo con i piccioni a Milano. Ma non con questo verso, col verso del piccione che è... Ecco, mi sono avvicinato. Niente.
0: Senti, è la R come la mia quando fai il piccione.
1: Sì.
0: Chissà perché. Sì, effettivamente c'è qualcosa che comunque mi riporta a Povia.
1: Questa canzone è il più grande flash mob del mondo.
0: Esatto, esatto. I got a feeling, i Black Eyed Peas su R101.

0: si muove!
1: Buon vento di Giovanotti Alfa qui su R101 in questo venerdì 7 agosto insieme.
2: Sì, abbiamo chiuso. Cosa?
1: Abbiamo chiuso la testa. A sentire anche un po' noi il peso della stanchezza.
2: Abbiamo chiuso la testa.
1: La testa ormai è chiusa già da qualche settimana. Infatti ci lasciamo andare tante volte a cose che non avremmo mai detto.
2: Volevo dire, abbiamo chiuso e confezionato il gioco che faremo tra pochissimo.
1: Confezionage?
2: No, sarà Chucks Indovina.
1: Ah, ok, dai, dopo ci chiamo Chucks Indovina qui su R101. State con noi, chiamate gli amici, telefono alla mano.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Tragica sparatoria in Thailandia, dove uno studente ha prima ucciso i nonni, poi si è recato a scuola facendo una strage. È accaduto nella zona della capitale Bangkok. Almeno 6 le vittime tra studenti e insegnanti dell'istituto. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 i feriti. Cambiamo argomento. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove siglerà l'accordo sulla difesa con il principe ereditario Bin Salman e il premier pakistano Sharif, l'intesa, mentre i ribelli Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Intanto in Iran l'Ayatollah Khamenei sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo dicono fonti vicine all'amministrazione del presidente Pezeschian. Torniamo nel nostro paese. Arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Torniamo all'estero. Recuperato il corpo di un giovane migrante morto mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane sarebbe precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto. Ginevra Taddeucci d'oro nella 5 e nella 10 km e bronzo nella 3 km. Gara vinta dalla tedesca Gose, argento invece all'ungherese Fabian. Ieri c'era stato il quinto oro per la nostra Sara Pellacani nel sincro trampolino 3 metri in coppia con l'altra azzurra Elisa Pizzini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Noi qui su R101 in questo venerdì 7 agosto, il Musazzi, Fabio De Vivo fino alle 13 insieme in radio ma anche in TV sul canale 6767.
2: Il gioco, il giubilo accompagneranno e abbracceranno le nostre terga e insieme a voi insieme a voi andremo avanti, ecco.
1: Sai che ho figurato nella mia testa l'idea che qualcuno arrivi e ci abbracci le terre.
2: Però è il gioco, è il gioco che lo fa e noi renderemo protagonisti tutti i nostri bonazzi, le nostre bonazze.
1: Se avete voglia di giocare, telefono alla mano.

0: Anda qui su R101 insieme al Musazzi, Fabio De Vivo, l'ultima ora
1: di HYMN.
0: È un po' secondo me l'inglesismo di Wanam, cioè noi a Napoli diciamo Wanam come esclamazione, in Inghilterra dicono hymn.
1: Tipo TGIF quando la cantava, chi è che la cantava?
0: Katy Perry,
1: sì, Thanks God It's Friday,
0: esatto.
1: No? Questo è per il weekend.
0: Esatto.
1: Adesso è un anagramma praticamente.
0: Un anagramma, esatto.
1: Adesso cerco cosa voglio dire hymn.
0: Senti, giochiamo, ma siccome giochiamo a Chuck si indovina, anche qui abbiamo implementato il tutto con una grandissima sigla.
1: Vai!
2: 3,

0: Indovina.
1: Allora devo sempre fare, aspetta, non è un anagramma, diciamolo, prima di fare una figura meschina davanti a tutta l'Italia. Hymn proprio vuol dire inno in inglese.
2: Ah, inno.
1: Quindi sarebbe inno per il weekend.
2: Inno per il weekend.
1: Sì, chiudiamo la parentesi Coldplay e inno e giochiamo a Chuck's Indovina.
2: Esatto, ma non

0: Possiamo dire una roba?
1: No, Jeff, se mi metti la spiegazione del gioco nella sigla, io cosa sono qua a fare?
0: Hai ragione anche te. Allora, mi ha detto una cosa, che il nostro Jeff, Giuseppe Milano, è bravissimo sulle sigle, ne ha confezionate di belle in questi giorni. Questa è veramente orribile.
1: No, però lo ringrazio. Questa è sigla, però, le altre erano delle canzoni, questa è sigla. Grazie, Jeff. Il gioco è semplicissimo, noi vi faremo sentire adesso un pezzettino di una frase, un pezzettino di una line. Nel cinema i registi chiamano line le frasi degli attori. Di un attore e dovete dirci di che film si tratta.
0: A posto?
1: Più o meno.
0: Prego.
1: Sono chiuso.
2: Derek no!
1: Facilissimo.
0: Derek no?
1: Derek no. Semplicissimo. Semplicissimo.
0: Zoolander?
1: non è Derek Zoolander. Non è Zoolander, ok? Quindi va no. Bene. Non ditecelo neanche che ci fate arrabbiare. Al 331 80 90 101.
0: Dai, indovinate voi, quantomeno provateci.
3: 3, 2, 1.
0: È orribile.
3: Ascolta il film, trova il titolo con i Musazzi e Fabio De Vivo.
1: Abbiamo tempo per riascoltare il pezzettino del film. Vai.
3: Indovina.
0: Che film è?
1: You see it?

0: Luca, Macarena di Baby K qui su R101. Stiamo giocando a Chuck si indovina.
1: Sentiamo il pezzettino del film da indovinare.
2: Derek, no!
1: Che film è?
0: Che film è?
3: Ritorno al futuro.
1: Ritorno al futuro? Ah. Ritorno al futuro dell'Ive.
0: Ma non esiste alcun Derek, dai ragazzi, ritorno al futuro. Dai, su, dai.
4: Ciao ragazzi, secondo me è la sirenetta.
1: No, non è un cartone animato.
0: Perché Derek è il tipo, giusto?
1: Eric.
0: Ah, Eric. Si chiamava
1: Derek. No, non c'è nessun Derek neanche nella sirenetta.
0: No.
1: No, no. Continuate voi al 331-80-90-101 dell'Ive. Che dire?
0: Che dire se non provateci appunto con un messaggio vocale dove cercate insomma di individuare quello che è il film che enuncia questa frase. Derek!
1: Ma no. Tu hai capito che film è?
0: No.

0: Siena Spyro, Material Lover, qui su R101. Stiamo sempre giocando Chuck si indovina.
1: Sentiamo al volissimo il pezzo da indovinare del film.
2: Derek, no!
1: Qualcuno sta indovinando, Jeps?
0: Ma quindi non è la sirenetta, cioè è proprio
1: no,
0: lei che
1: no,
0: dice sta
1: cosa. È ricca la sirenetta.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Io penso a te.
7: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e DAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il film da indovinare è questo.
1: Derek, no!
0: Che film è?
2: Che film è?
3: Secondo me non è Derek ma Eric, quindi parliamo di X-Men Apocalypse, se non sbaglio.
0: Non dice Eric, no, dice Derek, no. Te lo posso garantire.
1: No!
0: Derek, te lo posso garantire, guarda.
2: Quindi non è neanche che so io.
0: Mi piace, decidono loro il nome che deve dire, no? Capito? Ti dico che Derek è Derek, non andare avanti.
2: Non è che so l'ufficiale Gentilozzo.
0: No.
4: Per me è Jumanji.
2: Jumanji?
0: Jumanji si chiamava Alan Parrish, si
2: no,
0: chiamava.
2: No.
4: Grey's Anatomy.
0: No, Grey's Anatomy non l'ho mai visto.
2: Ma è una serie poi.
0: Sì, sì. Sì.
2: No.
5: Ciao, il miglio verde.
0: Grande il miglio verde. Non è Joe Coffey.
2: Sono stanco capo.
0: Vai. Oh. Basta.
4: Secondo me quell'urlo viene da Stranger Things e secondo me lo urla Mike.
0: Will si chiamava l'altro, no?
2: Will
0: Mike,
2: è quello che Will. Finiva nel sottosopra.
0: Sì, poverino. No, non è caro il Stranger Things.
2: No.
6: Pretty Woman.
0: Grande, l'ufficiale Gentiluomo l'hai chiamato prima il nostro grandissimo Richard Gere nazionale.
2: No.
7: Salve, buongiorno. Secondo me questo film dovrebbe essere Stranger Things.
0: Carissima, non è Stranger Things.
2: No, no.
0: È un film, non è una serie TV.
2: Figa!
8: Ciao, Server. Radio 101, sono Michele da Sparta. Secondo me è The Amazing Spider-Man.
2: Fermi tutti. Come Michele da Sparta?
0: Ma cos'è Sparta?
2: Cioè,
0: ma esiste ancora Sparta?
2: Questa non è Sparta.
0: Questa sicuramente non so. No. Michele da Sparta.
2: Sparta?
0: Adesso sì, abbiamo Giovanni dalla Persia tra poco.
9: Buongiorno a tutti. Secondo me la frase del film è The Room.
2: Era Leonida.
0: No, non è The Room. Non ha indovinato nessuno. È una scena, è stata una delle scene più crude della storia del cinema mondiale, questa qua. Derek, no.
2: Ma tu ancora non me l'hai detto che film è?
0: Lo scoprirai tra poco.
2: No, va bene.

0: Shakira, Cardi B con
1: Punteria.
0: Esatto.
2: Mi è spaccato un timpano comunque. Detto ciò, andiamo a chiudere questa manche di
0: Te chiedo un po' di punteria.
2: Chuck si indovina. Il titolo con il Musazzi e Fabio De Vivo. Chi saranno i vincitori? Chuck si indovina. Andiamo a chiudere in fretta. Sentiamo il pezzettino del film, dai.
3: Derek no,
2: che film è?
4: Ciao Bonazzi, ciao. La voce mi sembra quella di Francesco Pezzulli, il doppiatore di Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. Quindi dovrebbe essere Titanic, se non sbaglio. No. Quella scena in cui viene ammazzato il suo amico, però non ricordo amico, se sì. Si chiamasse Derek.
0: No,
4: però
0: è lei che allora, si chiamava Derek. Titanic.
2: L'amico si chiamava Fabrizio e quando muore Fabrizio in Titanic DiCaprio non è presente.
0: È vero, si chiamava Fabrizio.
2: Fabrizio perché gli cade addosso la ciminiera a Fabrizio, mentre Tommy invece muore perché è un colpo di pistola dal signor Murdoch.
0: Ma Tommy Evan?
2: Tommy l'amico di Fabrizio.
0: Scusa, è un po' che non vedo. Non è.
2: Comunque il doppiatore è giusto, ma in questo caso stava doppiando Edward Furlong in che film?
5: Ciao ragazzi, è American History X. Un saluto dalla Sicilia.
6: Secondo me la frase del film è American History X.
7: Ciao, sono Giorgia, il film è American History 10.
8: Il film è American History X.
0: American History 10, ha detto
8: Edward Norton.
0: American History 10.
9: No, Derek, grandissima citazione tratta dal film American History X.
8: American History, the best film in the world. Andrea da Verona.
10: Ciao Bonazzi, il titolo del film è American History X. Ciao da Danilo da Messina.
0: Sì, non è più. E poi non stanno più insieme.
2: È finita. Ma tanto in quella scena lì.
0: Quella è la scena del marciapiede.
2: Esatto.
0: Non ricordo scene, dopo che si chiamasse Derek.
2: Una delle scene più crude della storia del cinema. Mi raccomando, non fate vedere questo.
0: Ma prima hai detto Edward Furlong.
2: Edward Norton.
0: Norton.
2: Norton è lui, Derek. Edward Furlong è il ragazzino.
0: Il ragazzino Edward
2: che
0: Furlong.
2: È lo stesso che fa John Connor in Terminator 2.
0: È
2: ragazzino.
0: Vero.
2: Lo stesso attore che interpreta. Sì, sì.
0: Ma dove vado a prendere qualcosa per il fosforo perché è una situazione
2: Derek
0: ormai...
2: Derek no quando vabbè grande scena,
0: no,
2: grande film.
0: Scena lì è...
2: vietato ai minori di 18 anni, ma guardate il film perché ne vale davvero
0: American
2: la pena.
0: History 10
2: 10 no American History 10 ma...
11: Derek no! Enjoy the music.

0: degli angeli qui su R101, suo nuovo singolo alle 12.42.
1: Los Angeles è la città degli angeli.
0: Hai ragione, ma lui allude a Los Angeles o comunque alla sua Roma come fa sempre?
1: La prossima volta che la manderemo l'ascolteremo.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
1: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
0: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
9: Mi racconti qualcosa della mamma?
8: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
19: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli €6,99.

0: canzone che ti fa stare bene. Il momento che arriva ogni ora qui su R101. Downtown.
1: Chi è che l'ha scelta?
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio 101 dalla fantastica Serra San Bruno in Calabria. La canzone che mi farebbe stare bene è It's My Life di Bon Jovi. Ciao, buona estate.

0: Life.
1: Buongiorno, it's my life.
2: Ho preso una scelta, ho preso una decisione importante.
1: In questi tre minuti.
2: A settembre mi iscriverò a un corso di tuffi. Voglio diventare il Tanio Cagnotto della situazione.
1: C'è un cagnotto.
2: Voglio fare i tuffi, voglio lanciarmi.
1: Ma quando è che ti è venuta sta roba?
2: Adesso, ho visto un video su Instagram di uno che si tuffava, mi è piaciuta l'idea.
1: Bene.
2: Esatto. No, io peso 70 kg, quindi il mio sarà un po' più...
1: Pluff. Cioè per fare tipo quelle robe di testa fatte bene.
2: Sì, esatto, esatto. Voglio fare quello, lanciarmi.
1: Un po' roboanti,
2: lanciarmi dagli aerei così.
1: Dagli aerei?
2: Sì, vabbè, quelli è bassa quota.
1: In serio.
2: Tuffi in volo.
1: Bene, ci sta.

0: termine di questa giornata insieme, di una settimana, la prima passata dalle 10 alle 13, che si rinnoverà, a Dio piacendo, settimana prossima.
1: Già fuori qua, pronto il nostro Leonardo Regazzoni, esatto. Pronto per portare avanti questo lavoro.
0: Quante ore fa oggi lui? 15?
1: 12 mi sembra.
0: Okay. Salutiamo e ringraziamo Giuseppe Milano in regia, dal Musazzi Fabio di Vive Tutto, ne approfitto per fare ancora tanti auguri alla mia mamma.
2: Auguri Tina!
0: E buon
2: ci vediamo stasera.
0: A tutti voi.
2: Ciao! Crazy Night!
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema del paese, potrebbe essere in punto di morte, a riportarlo l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. L'Arabia Saudita ospita oggi a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia che dovrebbe portare alla firma di un accordo di mutua difesa tra i tre paesi. Media iraniani riportano un'intesa tra Iran e Oman per la riapertura temporanea di Hormuz. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi sei persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva pianificato l'attacco, lo ha detto oggi il premier thailandese Charvirakul, aggiungendo che il ragazzo era sotto pressione a scuola. Stati Uniti, un giudice del Nuovo Messico ordina a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della sentenza contro la società. Dall'Italia, con l'esodo e elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani, il clou domani mattina contrassegnata dal bollino nero, scendono intanto a 26 le città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 21. Sempre sul clima, in chiusura, secondo gli esperti il surriscaldamento del Mediterraneo può aumentare l'energia disponibile per temporali e perturbazioni, con conseguenze anche nei prossimi mesi. Alle Baleari la boa di Sa Dragonera ha registrato 33 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Pronti a partire, 13 e 2 minuti, buon venerdì, siete su R101, saluti Bonazzi che vi hanno accompagnato fino a poco fa, arrivo io Leonardo Regazzoni fino alle 17 come ieri, insomma, per passare un bel pomeriggio in compagnia, in radio, anche in TV sul canale 67, la nostra applicazione, il nostro sito r101.it. Ciao a Pari d'Ausili in regia e benvenuti, ben ritrovati a tutti quanti voi. Partiamo da Niyu, la sua Beautiful Monster.

anche dalla TV sul canale 67. Io sono Leo e parliamo un po' di sosia quest'oggi. Leggevo che c'è l'11% di possibilità di avere un sosia tra gli 8 e passa miliardi di abitanti della Terra. C'è la credenza popolare che dice che ognuno di noi addirittura abbia 7 sosia nel mondo, e leggevo addirittura che oltre alle caratteristiche fisiche spesso i sosia si assomigliano anche nel DNA. Cioè c'è stato questo studio, 16 coppie che condividevano anche diverse varianti genetiche che oltre a caratteristiche fisiche spesso corrispondevano a uno stile di vita e delle abitudini simili, come per esempio il livello di istruzione, il vizio del fumo, eccetera eccetera. Ovviamente era uno studio di un po' di anni fa, estremamente ridotto, quindi va preso con le pinze, però insomma oltre a caratteristiche fisiche simili pare ci siano anche leggere caratteristiche più comportamentali o di abitudine che si assomiglino. E mi piaceva aprire un po' l'argomento dei sosia che avete incontrato nella vostra vita, quindi se avete quell'amico, quel conoscente, quel personaggio famoso a cui assomigliate particolarmente. Magari vi è capitato, no? Una persona che dice: ma tu sei identico a quella determinata persona. Se volete raccontarcelo con messaggio vocale, la vostra voce al 331 80 90 101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico, romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101. Enjoy.

0: Chissà se c'è qualcuno là fuori che assomiglia a Francesco Gabbani a livello fisico e a livello vocale, ve lo auguro assolutamente. Questo era Summer Funk su R101, stiamo parlando proprio di sosia, quindi di persone che avete scoperto assomigliarvi particolarmente nella vostra cerchia oppure anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo.
1: A me mi scambiano tutti perché Cozzalone, peccato non c'ho i suoi soldi, però va bene uguale, dai. Simpatica la cosa, infatti mi piace ogni tanto fare qualche battuta alla Checco, così tanto per.
0: Ci sta, devi impararti appunto, come dicevi, un po' di battute, un po' di spezzettoni dei film da rifare in varie situazioni sociali.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Sì, a me è capitato, capita ancora tantissime volte e mi dicono: mamma mia, ma tu sei la sosia di Sandra Bullock, anzi no, Julia Roberts, tale quale proprio. Mamma mia, tutta questa bellezza anche, no? Un abbraccio, buon lavoro.
0: Beh, prendere e portare a casa in questi casi, perché è un mega complimentone, quindi niente male.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io ho trovato la sosia della mia mamma, che è la mamma di un mio caro amico. Praticamente le nostre mamme sono nate lo stesso anno, si assomigliano tantissimo fisicamente, hanno anche lo stesso stile nel vestire, hanno gli stessi hobby. Spesso ci siamo detti che se mai si dovessero incontrare probabilmente si aprirebbe un varco spazio-temporale e non lo so cosa potrebbe succedere.
0: Si apre una nuova dimensione. Vedi, questo conferma un po' la ricerca di cui stavamo parlando poco fa, cioè che i sosia non condividono solo caratteristiche fisiche, ma anche tratti caratteriali o di abitudini, stile di vita, eccetera, eccetera. Bruno Mars e Just Might, poi torniamo con i vostri messaggi.

0: C'è un bel video su Bruno Mars che viene dal suo concerto a San Siro Milano il 15 di luglio di quest'anno, in cui nel pubblico trova proprio uno che gli assomiglia particolarmente. Stiamo parlando di sosia, voi a chi assomigliate?
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
21: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: Ma quanto è bella la musica di R101, New Radicals, You Get What You Give. 13:29, buona estate, buon pranzo a chi magari sta appunto mangiando in questi istanti. Stiamo parlando di Sosia, è arrivato un messaggio, io non voglio dire, ma mio marito si è sentito dire spesso: ma sei uguale a Sergio Castellitto, ma da sempre gli dicono anche tu sei il Sosia di Al Pacino. E lui risponde: tieni i tuoi amici stretti, ma i tuoi nemici ancora più stretti, sempre puntualmente. Poi altri sosia che avete scoperto?
1: Ciao Leo. Ciao. Io quando lavoravo in un resort estivo nel 2002 avevo questa ragazza, una ragazza siciliana che si occupava di balli caraibici, io mi occupavo invece di animazione per bambini, e puntualmente tutti ci scambiavano al punto tale da chiamarci con i rispettivi nomi, perché dicevano che eravamo come due sorelle gemelle. La saluto qualora fosse all'ascolto. Ciao Sonia da Ragusa, io sono Erika da Brescia. Ciao ciao.
0: Ti immagini adesso magari lei all'ascolto e vi rimettete in contatto? Sì, spesso stiamo parlando di sosia tra personaggi famosi, ma è vero, può capitare, anzi con più probabilità anche tra persone comuni che incontriamo così casualmente.
2: A me qualche anno fa mia sorella, vi ripeto mia sorella, mi ha scambiato per un altro. Era in piscina e continuava a guardare questa persona dicendo: ma come mai non mi saluta? Ma come mai non mi saluta insieme ad altri due bambini, una donna? A momenti viene picchiata dall'altra. La sera mi chiama arrabbiata con me dicendo che eravamo in piscina, che non l'ho salutata, non l'ho guardata, non ho parlato. Io ho detto: cara sorella,
0: sei impazzita.
2: Questa persona quanti tatuaggi aveva? Lei mi fa: nessuno. Mi fa: che figura di merda. Mi fa: Giuseppe, uguale, uguale a te. Io che sono tua sorella, l'ho scambiato per te.
0: E lì è grave, perché pensa se fosse stata la tua compagna magari invece che tua sorella, poteva finire molto peggio.
3: Ciao, io sono Antonella e quando ero più giovane moltissimi mi dicevano che assomigliavo a Meghan Gane. E adesso no, perché ormai sono anzianotta. Ciao ciao, buona giornata.
0: E comunque da mettere nel curriculum, non importa l'età, te l'hanno detto, tu lo tieni lì e lo custodisci gelosamente, ci sta assolutamente, è una bella, un bel complimento, una bella cosa. Tra poco torniamo ad ascoltarvi, intanto Lily Allen, Not Fair. Oh, he treats me.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di Adele, Easy On Me, su R101 in questo nostro venerdì, buona estate. Lei che la sentiamo cantare da talmente tanto tempo che magari non ci ricordiamo bene la sua età, 38 anni, io ne davo molti di più perché comunque è una cantante che ci accompagna da diversi anni, invece è ancora super giovane. Stiamo parlando di Sosia, sentiamo a chi assomigliate tra i personaggi famosi o tra persone che vi è capitato di incontrare.
1: Ciao R101, sono Giulia da Milano. Allora, io assomiglio molto a Zendaya da piccola e assomiglio pure ad Oceania. Ciao!
0: Beh, ok, quindi addirittura anche da piccola, quindi sei andata a vederla anche com'era più da piccolina. Poi...
2: Ciao a tutti, sono Laura Cattolica e mio marito assomiglia a Bruce Willis. Tutti dicono che assomiglia a Bruce Willis e difatti nel lontano 96, quando siamo stati in viaggio di nozze a Los Angeles, attraversando la strada, un ragazzo di quel posto gli ha detto "Hi, Bruce Willis", e da lì è partita la saga della somiglianza.
0: Pensavo che poi tuo marito avesse risposto "qui prende", no scusate, non potevo non farla. E poi sentiamo in un'altra.
3: Sono Eliseo da Gallipoli.
0: Sì.
3: Qualche anno fa vedevo un tizio che secondo me era un mio amico di nome Walter.
0: Sì.
3: E gli faccio "ciao Walter, ehi Walter, e Walter". Ma Walter non si girava.
0: Niente.
3: Lui mi fa "guarda che non sono Walter". Poi ho visto il vero Walter, mi dice "sì è vero, c'è un sosia che è uguale a me".
0: Vedi, bello, così proprio questo livello all'ennesima potenza. A me hanno detto recentemente che assomiglio a Massimiliano Rosolino, ex nuotatore. Non so se qualcuno sul canale 67 può confermare o meno questa cosa. Paride in regia dice che più o meno qualcosina c'è. Va bene, Emma Fabri Fibra intanto con Antidroga.

Emma insieme a Fabri Fibra, che ieri ha ricordato Francesco Guccini che ci ha lasciato a 86 anni, ha detto: con lui se ne va un'idea di artista che metteva al centro le canzoni, non se stesso. Quindi un bel ricordo anche per ricordarlo.

0: Vediamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
10: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
9: Ok.
10: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
9: Oh no!
10: Il sole che splende...
9: No, ti prego, no!
10: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
9: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
16: Buon pomeriggio, siete su R101, c'è l'appuntamento orario della canzone che ti fa stare bene, che viene a trovarci, richiesta sempre da voi tutte le ore, per ritirare fuori dei bei ricordi collegati a quale canzone?
17: Ciao, sono Andrea, ho 51 anni e vi ascolto da Carrara. La canzone che mi fa stare bene degli anni indietro è Raff con il suo Battito Animale. Ciao!
18: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: non passa.
1: Dall'album Cannibali 1993 c'è Raff, il battito animale su R101, scelta da voi nello spazio della canzone che ti fa stare bene, canzone che vinceva il Festival Bar di quell'anno e accompagnava durante l'estate di un po' di anni fa, ritrovato invece in questo 2026. Tra un'ora un'altra occasione di canzone che ti fa stare bene, sempre richiesta da voi al 331 80 90 101 con un messaggio vocale, ancora meglio così sentiamo la vostra voce. Post Malone, che due settimane fa si esibiva in Canada, e è arrivata una grandinata incredibile al suo concerto, un po' quello che è successo qui a Milano con Bad Bunny. C'è anche Morgan Wallen in questa.

0: Canzone che ci accompagna in questa estate 2026, uscita a maggio, scritta da Gaia insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Bossa Nostra, ascoltata su R101 prima delle news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, Donald Trump escluso dalla trattativa tra Iran e Oman sull'intesa per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Secondo l'accordo, navi commerciali potranno entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirne attraverso una controllata dall'Oman, senza il pagamento di pedaggi. Stati Uniti, un giudice del Nuovo Messico ordina a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari perché l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società creatrice di Facebook e Instagram. 70 anni fa la terribile tragedia nelle miniere di Marcinelle in Belgio. Morirono 262 minatori, 136 erano italiani. La Commissione europea ribadisce in occasione della ricorrenza l'impegno alla sicurezza. In Italia arrestato un sedicenne di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione a associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento eseguito nel Grossetano, dove il ragazzo era in vacanza con la famiglia. Resta l'emergenza caldo sull'Italia, con le città da bollino rosso che scendono oggi da 27 a 26. A Gorizia temperatura più alta mai registrata, in Friuli Venezia Giulia con 40 gradi, 48 i gradi rilevati a Napoli. Calcio in chiusura, l'UEFA conferma la sfiducia nei confronti del presidente della FIFA Infantino, accusato di voler cedere quote delle manifestazioni internazionali a investitori privati. L'UEFA ribadisce il boicottaggio alle competizioni organizzate dalla FIFA. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ma buon pomeriggio, benvenuti o ben ritrovati, siete su R101, io sono Leonardo Regazzoni, dalla radio, anche dalla TV per chi vuole. Sul canale 67 c'è la nostra applicazione, ci potete portare ovunque voi siate, c'è il nostro sito r101.it, insomma non avete scuse, potete seguirci veramente ovunque. Tra poco giochiamo, arriva una domanda a cui se volete potete cercare di rispondere. Riprendiamo invece con i Maroon 5, questa è Girls Like You.

0: Maroon 5, Girls Like You, R101, buona estate. Chiudiamo un po' l'argomento della scorsa ora, poi passiamo al gioco con la questione dei sosia. Questo messaggio è bellissimo.
1: Ciao a tutti, io non ho un sosia nel mondo dello spettacolo, ma ho un sosia artistico in un dipinto di Renoir di fine 800. Fa molto ridere perché mi sono ritrovato in un libro di storia dell'arte mentre preparavo l'esame di maturità.
0: Stupendo, cioè proprio mi sarei aspettato di tutto, ma non di trovare un sosia in un dipinto di Renoir a fine 800. Mandaci il quadro a questo punto. Tra l'altro c'è un bel gancio tra Renoir e la domanda di oggi, perché la domanda è a tema James Joyce, scrittore famoso irlandese di inizio Novecento. Pensate che la figlia di James Joyce era sposata con il figlio di Renoir, Jean Renoir, e quindi c'è questo collegamento perfetto. La domanda di oggi qual è? Tra l'altro, a mettere questa base oggi, un'altra piccola premessa, faccio gli auguri a Gerry Scotti, ragazzi, perché oggi compie 70 anni, auguroni a un mito della televisione, della radio, insomma, che ha accompagnato tanti di noi in tante serate, in tanti anni della nostra vita. Tornando alla domanda, appunto, James Joyce, siamo in Irlanda, lui che è nato nell'82, è venuto a mancare nel 41, famoso per diversi romanzi, tra cui il più famoso è l'Ulisse del 1922. James Joyce aveva questa abitudine di vestirsi sempre, o il più famoso è l'Ulisse del 1922. James Joyce aveva questa abitudine di vestirsi sempre, o comunque spesso, tutto di bianco. C'è un motivo per cui lo faceva ben preciso e anche abbastanza

The Bauza Magnetic su R101, loro è un genere chiamato Scandi House, vengono proprio dalla Scandinavia, dalla Norvegia in particolare, e richiama molto lo stile dell'house. Un grande successo questa canzone che ci accompagna in questo venerdì 7 di agosto pomeriggio qui su R101 con me, Leo, con tutti voi che partecipate al programma con i vostri messaggi nel momento del gioco. Stiamo tornando indietro nel tempo parlando di James Joyce, grande scrittore irlandese. La sua opera più famosa è L'Ulisse, L'Ulysses, da non confondere con il film di Nolan uscito da poco al cinema. James Joyce si vestiva spesso tutto di bianco per un motivo ben preciso che state cercando di indovinare voi. Bello il messaggio di un'amica che non si firma, che dice: perché inconsciamente avrebbe voluto fare il gelataio. Ti immagini, plot twist incredibile. Lui ha scritto libri meravigliosi, poesie eccetera eccetera, in realtà voleva mettere la stracciatella e il pistacchio su un cono. Ti immagini, sarebbe stato molto divertente. Non è giusto, però aspettiamo altri messaggi scritti, ma ancora meglio vocali, così vi sentiamo per bene anche con la vostra voce, riuscite a motivare di più il motivo dei vostri tentativi. 331 80 90 101, perché James Joyce si vestiva spesso tutto di bianco. Intanto Ernia, Berlino.

Da Berlino a Dublino stiamo giocando con James Joyce e il motivo per cui si vestiva spesso tutto di bianco. Provateci voi con i vostri tentativi vocali al 331 80 90 101.

0: tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
9: Mi racconti qualcosa della mamma?
8: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
14: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
15: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Day, gli U2 su R101. Beh, una buona giornata, sperando sia appunto un bel giorno come cantano loro in questa nostra estate. Buon venerdì, io sono Leo, stiamo giocando. Bono e gli U2, che vengono anche loro dall'Irlanda, da Dublino, e utilizzano in realtà anche in tante loro canzoni il flusso di coscienza usato da James Joyce per raccontare un po' l'anima della capitale irlandese. E James Joyce, che è il protagonista del nostro gioco. Bella questa differenza, perché Bono degli U2 si veste spesso di nero, comunque abiti scuri, in pelle, occhiali da sole scuri, e invece James Joyce abbiamo scoperto che si vestiva quasi sempre, o comunque spesso, tutto di bianco, per un motivo ben preciso che state cercando di indovinare voi.
1: Forse James Joyce si vestiva di bianco perché amava il cricket.
0: Ah, il cricket, ok, che tra l'altro è vero, era uno sport britannico-inglese, è uno sport britannico-inglese, quindi ci poteva stare, ma non è questa.
2: Si veste di bianco per non soffrire il caldo.
0: Beh, allora, fosse vissuto in Italia nell'estate del 2026 sicuramente, ma fortunatamente lì è un po' più fresco in Irlanda.
3: Ciao R101, secondo me è perché era vergine e quindi voleva farlo sapere a tutti. Ciao, buone vacanze da Giada da Fucecchio.
0: Segno zodiacale oppure no? Ok, ci starebbe anche questa, non ci avevo pensato, molto originale come tentativo, ma che io sappia non è quella giusta, poi bisognerebbe chiederglielo.
4: Penso che si vestiva di bianco perché è allergico a tutti i tipi di tintura.
0: Ah, ok, proprio per essere un po' nature, no? Così, senza robe, colori strani, chimici addosso, proprio bello semplice. No, non sono giusti, ma riprovateci se volete al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, no? Pensando un po' a James Joyce, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, lui scrittore, perché usava vestirsi quasi sempre tutto di bianco.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La chitarra di Nile Rodgers, le voci di Damiano David e Tyla su R101. Tyla giovanissima, 24 anni, viene dal Sudafrica. Damiano David invece ne ha 27, lo conoscete tutti. Italiano di Roma, ex Måneskin. Siete su R101, stiamo giocando. Dai che secondo me qualcuno riesce a dare la risposta giusta sul perché James Joyce, scrittore di inizio Novecento, irlandese, molto famoso, si vestiva spesso quasi tutto di bianco.
1: Ciao, sono Daria. Secondo me si vestiva di bianco perché voleva far apparire un'anima pulita.
0: Ah, ok, un po' come specchio della propria personalità. Non è questo il motivo principale, però magari c'entra anche questo.
2: Penso che James Joyce vestisse di bianco un po' come il colore del foglio su cui scriveva. Ciao, Alessandra dalla provincia di Lecce. Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: I miei bimbi.
0: Ciao, ciao Alessandra, ciao ai tuoi bimbi. E ogni tanto scriveva anche sui suoi abiti, si confondeva con le pagine dei libri. No, non è questo il motivo. I prossimi invece l'hanno centrato in pieno, sentiamo.
5: Sono Sofia, vengo da Roma e la mia risposta è perché aveva problemi agli occhi e il colore bianco era il colore che gli dava meno fastidio.
6: Ciao, sono Eleonora da Vedano al Lambro, vestiva di bianco perché aveva problemi agli occhi e questo lo aiutava a fare scorrere quindi i testi. Ciao, buon lavoro.
7: Joyce si vestiva di bianco perché lo aiutava a concentrarsi, cioè vedeva meglio quello che scriveva sui fogli. Il colore bianco secondo lui rifletteva meglio la luce mentre che scriveva.
8: Perché aveva dei problemi forti di vista e per evitare la rifrazione della luce riusciva a lavorare meglio. Giacomo da Milano.
0: Giacomo, bravo, sei uno dei quattro che hanno dato la risposta giusta. Lui aveva dei gravi problemi agli occhi, ha avuto anche diverse operazioni subite e indossando abiti chiari o cappotti bianchi rifletteva al meglio la luce rimasta e pensava che in quel modo riusciva a scrivere in modo migliore. Usava anche dei grandi pastelli colorati o carboncini su dei fogli enormi per riuscire a distinguere ciò che scriveva e quindi insomma utilizzava questi escamotage. Abbiamo scoperto una piccola cosa nuova, una curiosità magari che ci si può rigiocare in diversi contesti. C'è la nuova di Alex Warren, si intitola Passenger. Enjoy the music.

0: 25 anni, viene dalla California, ha iniziato a caricare dei video divertenti su YouTube, poi è passato a TikTok, ha iniziato durante il Covid a fare musica, è stato ingaggiato da un'etichetta ed eccolo qui, Alex Warren, Passenger su R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Pronti a tornare indietro a un'estate del passato con una canzone che ci ha accompagnato e che ritroviamo in questo venerdì qui su R101 al 331 80 90 101. L'hanno scelta queste due ragazze.
4: Ciao, vi seguiamo dal lago di Idro e volevamo chiedervi se potete mettere Lorenzo Fragola.
5: Ah,

l'estate 2014, Lorenzo Fragola, dopo aver vinto X Factor, usciva con hashtag Fuori c'è il sole. Tanti bei ricordi estivi, proprio canzone che profuma di mare e di sole. Tra poco anche voi ci racconterete un po' il vostro hashtag, o comunque quello che state facendo, quello che state vedendo in questo venerdì pomeriggio, nel momento in cui ci scambiamo un po' i programmi. Prima tre canzoni, una dopo l'altra, per chiudere l'ora in bellezza, e partiamo con un'altra grande artista che in estate ci sta molto bene. Katy Perry, questa la sua Firework.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due vincitori di Sanremo insieme, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, la loro ultima canzone che ci accompagna in questo pomeriggio qui su R101. Noi insieme fino alle 17, ci sono le news prima.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Roma-Madrid su Schengen e i fatti di Ceuta, dice il premier spagnolo Sanchez. Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Nel 2023, ricorda Sanchez, la Spagna ha accolto parte dei migranti arrivati a Lampedusa. Muore intanto un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea all'enclave a Ceuta, rafforzati intanto i controlli nel timore di arrivi di massa di migranti. L'Ayatollah Khamenei in Iran sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere addirittura in punto di morte, lo affermano oggi fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Thailandia, l'adolescente sospettato di aver ucciso i nonni e poi 6 persone nella sua scuola nei pressi di Bangkok, aveva chiaramente pianificato l'attacco. A dichiararlo è stato oggi il premier thailandese Charwirakul, giunto sul luogo della tragedia, che aggiunge: il ragazzo era sotto pressione a scuola. L'esodo estivo, elevati flussi di traffico verso le località turistiche da oggi e per l'intera giornata di domani in Italia. Il clou domani mattina con la giornata contrassegnata dal bollino nero. Sul fronte caldo invece 26 le città italiane oggi con il bollino rosso, nel weekend saranno 19 in allerta massima nelle zone montuose e temporali di calore, in particolare al nord. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Come va il traffico? È gestibile oppure è un po' problematica la situazione? Un po' ne ha parlato Giancarlo Bastianelli all'interno delle news di TGCOM 24. Diamo il via così all'ora delle 15 su R101, passate da un minuto. Ciao ancora da parte mia, Leonardo Regazzoni, a tutti voi. Trascorriamo questi pomeriggi insieme fino alle 17, ovviamente in diretta. Con tanta bella musica, abbiamo giocato poco fa e ci sono i vostri splendidi messaggi che tra poco condividiamo qui insieme. Enjoy.

si je t'aime. La canzone più famosa di Matt James qui su R101 è Sketumem alle 15:06. Buon venerdì, quasi buon weekend e buona estate ufficialmente a tutti quanti. Tra l'altro, domani mattina è previsto un sacco di traffico, bollino nero. Tra oggi e domenica, pensate, sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti in auto e quindi, insomma, fatemi sapere se siete in macchina com'è la situazione in questo pomeriggio. Spero non dobbiate stare fermi sotto il sole troppo tempo in coda, mettiamola così. Io sono Leo e appunto questo spazio lo dedichiamo un po' ai racconti delle code in autostrada se siete in macchina, ma un po' di quello che state combinando in questo pomeriggio. Vari programmi diversi, è un periodo dell'anno in cui ci si divide un po', no? C'è chi sicuramente si sta godendo un po' di ferie, magari ci ascolta sotto l'ombrellone dall'app di R101, magari ci ascolta girando in macchina per raggiungere qualche località, magari invece c'è chi lavora, le ferie le ha già fatte o le ferie le deve fare nelle prossime settimane. Quindi un saluto a tutti quelli che lavorano come sempre, un forte abbraccio, e poi magari c'è qualcuno in procinto di partire, ha un aereo nei prossimi giorni o domani, sta facendo i bagagli, insomma tanti programmi diversi che potete condividere se volete al 331 80 90 101 con un messaggio vocale. La formula da utilizzare è: il mio venerdì pomeriggio prevede, poi sbizzarritevi voi con quello proprio che state facendo o state per fare. Intanto la voce di Annalisa qui su R101 con la sua bellissima

0: chiama Viajando por el Mundo, Karol G, Manu Chao insieme qui su R101, le 15:15, buona estate, stiamo viaggiando anche noi un po' per l'Italia, non solo, con i vostri racconti e i programmi del vostro venerdì, per esempio.
1: Ciao a tutti,
0: ciao,
1: il mio venerdì pomeriggio prevede un pomeriggio di lavoro, in questo momento sto andando a recuperare un freezer ordinato settimana scorsa e ci sono ben 32 gradi, chiamo da Ivrea, ciao a tutti.
0: Infatti messa così il freezer lo utilizzi proprio per infilarti dentro una volta che lo porti in casa, ti metti lì in freezer e ci si ritrova a settembre probabilmente. E, dai, buon pomeriggio con questa piccola commissione da fare.
2: Mio venerdì pomeriggio prevede lo sbrinamento del freezer.
0: Ma dai.
2: Beatrice, vabbè, Bologna,
0: ragazzi,
2: ciao.
0: Sì, ho capito, ma qui non è che adesso ci si inventa, che dite la verità, avete caldo e state dando un po' i numeri con questo caldo, com'è comprensibile, e quindi o si va in frigo, si va in freezer o si va in piscina.
3: Ciao a tutti. Ciao. Di R101, il mio venerdì pomeriggio prevede giornata al lavoro.
0: Ah, okay. In freezer,
3: nella creazione di nuove cose, di artigianato, perché dalla settimana prossima si ricominciano con i mercatini. Buon caldo a tutti, buona estate. Ciao Ilaria da Parma.
0: Ok, quindi preparativi di mercatini in arrivo prossimamente in questo finale di estate. Bello, mi sembra un buon piano.
4: Ciao, mi chiamo Antonio. Ciao. Da Milano, Corsico. Il mio pomeriggio oggi prevede di andare nel negozio di mia moglie e lavorare lì, poi accompagnare mia moglie a lavorare la sera, studiare col bambino, ma adesso sono nella lavanderia self-service a tipo 70 gradi e sto lavando le coperte invernali. E quindi questo è il mio pomeriggio oggi. Ciao!
0: Ma tu sei a 70 gradi anche tu dentro la lavatrice per lavare le coperte? Spero no, che appunto le coperte siano a 70 gradi, tu sia a 30, dai, facciamo così, con un po' di aria condizionata, 35 se proprio non c'è aria condizionata in quel posto, in quella lavanderia. Ecco, vari programmi diversi, chi è in freezer, chi fa altre cose. Continuate se volete a raccontarci il vostro pomeriggio al 331 80 90 101. Intanto la voce di Olivia Dean.
5: I

0: Eh sì, è So Easy to Fall in Love con la voce di Olivia Dean qui su R101, una delle sorprese più belle di questo 2026. Infatti ha vinto il Grammy Award al miglior artista esordiente, quindi tanta roba.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
10: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
11: possibile. R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Possibili temporali occasionali tra Piemonte e Lombardia e tra Veneto e Friuli. Col passare delle ore i rovesci si estenderanno su Alpi, Prealpi, Valle Padana, Trentino Alto Adige, dorsale appenninica e interno della Sicilia. I fenomeni potrebbero essere localmente violenti con grandinate, nubi fragi e forti raffiche di vento. Temperature massime in calo di 2-3 gradi al nord, dove non si andrà oltre i 35-36 gradi, con una diminuzione più marcata nelle aree temporalesche, punte fino a 38-39 gradi nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: R101 Meteo con...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao a tutti e buona estate con la musica di R101, Gavin DeGraw, Chariot, 15:27. Sono andato a vedermi un attimo la biografia di questo cantante, chitarrista e pianista americano, cresciuto nello stato di New York. Pensate, sua madre di lavoro era una specialista di disintossicazione da funghi. Pensate che lavoro particolare che faceva, insomma, mi ha colpito, mi ha fatto sorridere. Stiamo intanto condividendo la vostra giornata, il vostro venerdì pomeriggio. Dove siete? Che state facendo di bello?
1: Ciao a tutti. Ciao. Il mio venerdì pomeriggio prevede finalmente il rientro dal posto di lavoro Milano alla mia città Bari. Quindi mare, mare, mare. Ciao a tutti.
0: Dai che magari ti stai anche stai riuscendo a raggiungere Bari senza beccarti il grande traffico di domani, che dovrebbe essere di più di quello di oggi, quindi buon mare a te.
2: Ma ciao da Alberto e Sara. Ma noi preferiremmo una spiaggia, che ci siano dei movimenti, di giochi, beach volley. Intanto siamo nella nostra toilettatura, che stiamo lavando un cane con un caldo a ferco. Ciao.
0: Immagino, all'inizio c'ero quasi cascato, ho detto una bella spiaggia, così invece siete nella vostra toilettatura. Un'altra situazione molto particolare, no? Si scoprono questi luoghi, queste professioni che uno non si immagina magari in piena estate ad agosto, e invece si va avanti col lavoro in qualsiasi settore, in certi casi.
3: Ciao, sono Simona da Roma. Sono appena iniziate le mie ferie, mi sono appena messa in macchina per scendere giù da me in Sicilia. Spero di non rimanere bloccata in autostrada. Un caro saluto, ciao!
0: Ciao, te lo auguro a tutti quelli che stanno guidando in questo pomeriggio. Tanti in vacanza, c'è chi lavora ed è un po', diciamo, triste di lavorare. È bello questo messaggio invece di Ari dall'Abruzzo, che dice: il mio venerdì pomeriggio prevede lavoro, lavoro, lavoro, ma sono felicissima così perché amo il mio lavoro. Non so che lavoro è rifaccia, però molto bello comunque che a qualcuno il suo lavoro piace tutto sommato.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Birds of a Feather era Billie Eilish qui su R101 nel nostro venerdì estivo insieme a me Leo, ancora benvenuti, buongiorno a tutti quanti. Ci state raccontando il programma di questo pomeriggio, diversi, bello scoprire varie sfaccettature, cose che magari uno non si immagina che possano succedere in un pomeriggio estivo. Per esempio,
1: ciao, sono Sabrina. Ciao, io e mio marito siamo sulla 22, la Brennero, sì. E c'è parecchia coda, però perlomeno non c'è il sole, c'è nuvoloso, anche se ci sono 29 gradi. Ci sono tante macchine in viaggio. Ciao ciao.
0: Eh sì, lo dicevamo prima, è tra oggi e domenica, domani e domenica, 25 milioni di spostamenti in Italia, domani mattina bollino nero. Oggi la situazione è un po' migliore, mi spiace che nel tuo caso insomma la coda ci sia, però il lato positivo è che il cielo è nuvoloso, quindi non si muore di caldo.
2: Sono Thomas, il nostro pomeriggio prevede andare in Calabria.
0: Let's go to Calabria, cibo buono, sole, mare, meglio di così, insomma è difficile trovare un altro posto così bello. Enjoy the music.

0: Agitare Coca-Cola è il titolo che ha dato Tommaso Paradiso alla sua ultima canzone, ritrovata su R101 una ventina di minuti alle 16 di questo venerdì, anche in TV, per chi vuole, sul canale 67, la nostra app, il nostro sito r101.it. Passiamo l'estate insieme.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: C'è una canzone che avete voglia di ascoltare, che vi metterebbe di buon umore? Siete sulla radio giusta, R101, e siete nello spazio giusto, quello della canzone che ti fa stare bene? Richiedetela con un semplice messaggio al 331 80 90 101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
17: La canzone che ti fa stare bene.
0: Siete in viaggio, avete voglia di richiederci una canzone, magari sarete proprio voi ad annunciarla in diretta qui su R101, potete farlo in questo appuntamento orario della canzone proprio che ti fa stare bene al 331 80 90 101, basta un semplice messaggio, il vostro nome, magari una canzone che vi ricorda dei bei momenti, se volete anche dire il perché proprio quella canzone.
18: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Run to You, Bryan Adams.

0: Che canzone meravigliosa che avete scelto, quella che ti fa stare bene, Bryan Adams, Run to You, 1984. Il tema, magari non tutti lo conoscono, è quello dell'infedeltà in realtà, perché è un uomo che dichiara continuamente che continuerà a correre verso la sua amante seducente piuttosto che verso la sua fedele compagna. Quindi è bello anche andare a scoprire un po' magari il significato di canzoni che dalla melodia, dalla musica ci danno magari un'idea totalmente diversa. Tra l'altro, se ci guardate anche sul canale 67, avete visto il video musicale girato tra Londra e Los Angeles, nominato miglior video agli MTV Music Awards di quell'anno, era il 1985, miglior regia, migliori effetti speciali e miglior direzione artistica. C'è Lewis Capaldi, Before You Go, chiudiamo così l'ora.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Another con 54 Ultra Talk to You. Chiudiamo così questa tripletta musicale su R101 per chiudere l'ora. Pochi secondi e scoccano le 4 del pomeriggio. Vediamo cosa accade in giro per il mondo con le news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Dalla Spagna ultimatum all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. Dopo le decine di migranti morti in mare, un giovane ha perso la vita cercando di raggiungere l'exclave spagnola col parapendio. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa comune. L'intesa richiama l'articolo 5 della NATO, prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni nei confronti di Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Arrestato un 16enne residente nel Comasco per terrorismo e accusato di propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Un'altra giornata di caldo record, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Le temperature estreme andranno avanti almeno per altri 10 giorni. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore al nord, con il rischio di grandinate. Continua la guerra tra UEFA e FIFA. La Federazione del Calcio Europeo ha confermato il boicottaggio delle competizioni intercontinentali, compresi i mondiali, nonostante l'abbandono del progetto di apertura ai capitali privati. Dichiarazione ufficiale: abbiamo perso la fiducia in Infantino. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Queste le news dall'Italia e dal mondo, ci siamo informati, possiamo partire per l'ultima ora del nostro pomeriggio, quella che ci porterà alle 17, sempre con me Leonardo Regazzoni. Cambio in regia, saluto Paride Ausili che mi ha accompagnato fino adesso, entra in campo Davide Cisini, pronto, bello carico, che vi saluta anche lui, voi non lo vedete, ma vi saluta. Anche in TV sul canale 67, la nostra applicazione, il nostro sito r101.it, riprendiamo da Max Pezzali, l'universo tranne noi.

0: L'universo tranne noi, Max Pezzali qui su R101, ha concluso a Milano l'11 e il 12 luglio a San Siro il suo tour estivo 2026, partito da Lignano Sabbia d'Oro, poi ha fatto Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova. Lo ritroveremo nei palazzetti a partire da dicembre più o meno, farà tante altre date di varie città in giro per l'Italia. Magari qualcuno c'era di voi e ci può raccontare com'è stato vederlo e cantare le sue canzoni dal vivo. Questa è R101, io sono Leo, buona estate, abbiamo ancora un'oretta scarsa insieme con tanti racconti e come state passando il vostro venerdì pomeriggio.
1: Buon pomeriggio R101. Ciao, allora, ascolto sempre persone che partono, vanno in vacanza, vorrei spezzare una ancora di incoraggiamento verso coloro che non partono come me, sì, e la mia famiglia, che portano i propri figli nei dintorni della propria zona dove abitano, e anche quest'anno andremo l'anno prossimo. Ciao, un abbraccio.
0: Allora, a furia di rimandare, però arriverà un'estate in cui farete una vacanza in un resort da 6 stelle meraviglioso con maggiordomi, cioè prima o poi arriverà quel momento. Mi piace l'idea di spezzare un'ancora a mio favore. Anche divertente ovviamente te devi spezzare una lancia. Dai, comunque buona estate e ovunque tu sia, anche se la passi magari a casa in città, insomma cerca di passare delle buone giornate.
2: Oggi venerdì pomeriggio sono in negozio e preparo la salsiccia, sia quella di maiale che quella di vitello, e poi mi preparo per stasera andare a Cornolo a allenarsi.
0: Bellissimo, proprio real.
2: Che quella di vitello, e poi mi preparo per stasera andare a Cornolo a allenarsi.
0: Bellissimo, proprio real al 100%, sentivano anche gli strumenti, spero che fosse già pronta la

0: Noemi, tu cosa fai questa sera qui su R101 nel nostro pomeriggio 16:15? Ben ritrovati o benvenuti se avete appena acceso la radio. Io sono Leo. Questa sera probabilmente Serena da Pozzuoli la passa con suo marito Francesco. Visto che ci ha scritto buon pomeriggio, per favore puoi dire a mio marito Francesco che lo amo da morire. Quindi contenti di fare questa dedica ad alta voce, insomma con tutti quelli che ci ascoltano. Poi, condividendo il vostro pomeriggio, che fate di bello?
1: Ciao R101, si sopravvive tra il caldo e i calci del piccolo Edoardo. 17 settembre la data, fatemi gli auguri.
0: Cavolo, auguroni, è un'estate di preparativi, a livello un po' mentale, a livello fisico, il gran caldo non aiuta, però insomma, conto alla rovescia per questo bel evento, per la nascita di Edoardo.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono qui con mio padre, c'è un caldo da morire, code interminabili, stiamo ritornando alla nostra madre Sicilia, e niente, viaggio da Belluno, viaggio della speranza, come si suol dire. Un saluto a tutti gli ascoltatori, un bacione.
0: Un bacione a voi, speriamo che nel frattempo la coda si sia un po' sciolta, rarefatta, l'abbiamo detto un po' di volte, tra oggi e domenica 25 milioni di spostamenti in tutta Italia e domani mattina bollino nero, ma dai vostri racconti un po' di coda c'è già da adesso in giro per l'Italia. Buon viaggio e drive safe, come dicono Miles Smith e Niall Horan. Watching.

0: Miles Smith e Niall Horan insieme, R101 è radio ufficiale delle date di Niall Horan in Italia, a Milano il 28 di ottobre e a Bologna il 29, quindi contenti di assistere a questo spettacolo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, portabici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
14: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lucky Man qui su R101, questa band britannica molto conosciuta anche per Bittersweet Symphony, canzone del 97. Prego!
1: Wow, Lucky Man, bellissima ragazzi, grazie. Era una vita che non la sentivo, è una delle mie canzoni preferite. Grazie davvero, bella, bella, bella.
0: Molto contenti di sentire che vi sia piaciuta e ogni tanto tiriamo fuori delle chicchettine importanti, poi ovviamente teneteci belli alti col volume che insomma la nostra musica vi accompagna tutta la giornata. Sentiamo ancora al volo un po' di programmi del vostro pomeriggio estivo.
2: Ciao tesoro, buona giornata a voi. Io sto preparando le valigie che domani si parte per le vacanze. Finalmente la mia isola del cuore mi aspetta. Ciao, buona giornata.
0: È l'isola che non c'è, questa di Bennato, veramente. E scrivici per favore, amica, dove vai, perché a questo punto siamo curiosi, così quando sei lì ti ritrovi già tutta la gente che ha scelto la stessa meta. No, scherzi a parte, buon viaggio, buona estate. Bello anche questo messaggio di Rebecca che dice: sto giocando a nomi, cose, città con mio cugino Beppe mentre vi ascolto. Quindi non lo so, magari è uscita la Z, ci può essere nomi, Zeno, cose, zanzariera, e città Zagabria, giusto?
3: L'accendiamo?
0: Sì, sì.
3: Signori, è quella!
0: Dai! È quella, e ne approfitto assolutamente per fare gli auguri a Jerry, come avevo fatto un po' di ore fa, però magari insomma non eravate collegati in quel momento. Oggi fa 70 anni, quindi auguri a Jerry, che è come un po' se fosse un amico di tutti, perché ci ha accompagnato per tante serate durante tantissimi anni. Auguri a lui e auguri a tutti quelli che fanno gli anni in questo 7 di agosto. 16:31, R101, c'è Alvaro Soler con La Cintura.

0: Bad Habits, Ed Sheeran, qui su R101. Le vostre abitudini, speriamo buone in questo venerdì pomeriggio, quali sono?
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: Io oggi
0: sì.
1: Io e mia mamma stiamo andando al mare a Viareggio e siamo quasi arrivati e ci goderemo un bel fine settimana al mare. Ciao, buona estate a tutti.
0: A te buona estate, godetevi il mare, godetevi il buon cibo, stare un po' all'aria aperta e insomma quello che bisognerebbe fare il 7 di agosto, perfetto.
2: Ciao R101,
0: ciao.
2: Ti sto ascoltando con le mie amiche mentre sto fuori al caldo con 40 gradi.
0: Ottimo, anche tu però magari entra un attimo all'ombra, mettiti sotto un albero, tanto ci puoi portare ovunque con la nostra app, o accendi il ventilatore se non hai il condizionatore, dai, fa caldo, 40 sono un po' tanti. Buon'estate a te e a tutti quanti, anche con la nostra musica, tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, subito questa bella nuova canzone di Safe che si intitola Parlar d'amore. Che bella!

0: Amori difficili o mai cominciati, trattati con nostalgia, è un po' questo il tema della nuova canzone di Safe. C'è anche Brescia, quindi si sta proprio in Liguria al 100%. Questa era Parlar d'amore su R101.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a €2,79. Da 5 pacchi in su, €2,49 l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

qui su R101, è il 7 e non può mancare la canzone che ti fa stare bene tutte le ore, richiesta da voi come al 331 80 90 101, messaggio vocale o messaggio scritto, in questo caso quello di Mario da Savona, che scrive: vi ascolto da casa, tra poco aperitivo in spiaggia, nel frattempo potete mettervi per favore, potete mettermi per favore le Swing Out Sister, questa è Am I the Same Girl.

1992, le Swing Out Sister, anzi gli Swing Out Sister, Am I the Same Girl, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene, l'ultima del nostro appuntamento pomeridiano. Tra un'ora ce ne sarà un'altra in mano ai Finlay, sempre verso il minuto 45. Ho scoperto adesso che il 12 agosto, quindi mercoledì, si vedrà in Italia l'eclissi solare. Non è totale come accadrà in Spagna e in Islanda, ma al 92% comunque la luna coprirà il sole, quindi parziale ma bella profonda, appunto con il 92% del disco solare coperto. Vale la pena di vedere, bisogna prendere degli occhialini per proteggersi, perché leggevo che comunque può causare danni anche permanenti vederlo occhio nudo, però ci si può organizzare per passare una bella serata un po' diversa dal solito.

0: Buon vento per questo finale di venerdì. Abbiamo chiuso per oggi questo nostro pomeriggio insieme. Erano Giovanotti e Alfa. Da me, Leonardo Regazzoni, è tutto. Ci si ritrova domani e anche domenica a partire dalle 15 fino alle 19, sempre in diretta per un pomeriggio insieme. Grazie a Davide, il maestro Cisini in regia. Arriva Dani dei Finlay. Vi auguro una grande serata sempre qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid avverte, riaprite i confini entro 48 ore o adotteremo misure. Roma aveva reintrodotto i controlli alle frontiere il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta. La replica di Palazzo Chigi: non accettiamo imposizioni dall'estero sulla sicurezza nazionale. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in condizioni critiche e potrebbe addirittura essere in punto di morte. Lo riportano media di Teheran vicini all'opposizione. L'erede di Ali Khamenei non avrebbe mai incontrato membri del governo e non è mai apparso in pubblico. Propaganda jihadista, neonazista e antisemita su internet. Un sedicenne residente nel Comasco arrestato per terrorismo. La polizia ha trovato sul suo profilo online chiari riferimenti allo Stato Islamico e un video relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo. Il giovane era incensurato. Giallo a Portici, Napoli, dove in un appartamento sono stati rinvenuti due cadaveri di una donna di 82 anni e di un uomo di 44, probabilmente zia e nipote. La morte sembrerebbe risalire a 5 giorni fa. Indagano i carabinieri. Sui corpi non risultano segni di violenza, nessun segno di effrazione sulle porte di casa. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare. Sanzioni per 20.000 euro. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
18: E a noi che aspettiamo?
17: Congratulazioni!
18: Di gustarci il cocomero!
17: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sono le 17 e 2 minuti su R101. Un buon pomeriggio a tutti voi, amici e amiche di R101, da Dani dei Finlay. In diretta fino alle 20. Sono rimasto solo, mi hanno abbandonato tutti, ma c'è il buon Davide Cisini in regia con me e tutti voi naturalmente che magari siete in viaggio, magari state organizzando la vostra partenza estiva. Beh, se è così, fateci sapere dove siete diretti al 331 80 90 101. Iniziamo con la nostra musica. Calvin Harris e Sam Smith, Promises.

Calvin Harris, Sam Smith, Promises su R101. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi, a tutte voi amici e amiche di R101. 7 di agosto mi giunge sott'occhio un anniversario che ha a che fare un po' anche con la radio quest'oggi. Non è World Radio Day, quello c'è in primavera tra febbraio e marzo, ma è il 7 di agosto. Sony, 71 anni fa, siamo nel 1955, lanciava il TR-55. Cos'è questa cosa? Sostanzialmente è il primo esempio di radio portatile. Vi ricordate quelle con l'antenna che faceva su e giù a scomparsa? Quella che nel famoso film di Fantozzi, quando vanno a vedere la corazzata Potionchi, se la nascondono tutti i dipendenti sotto la giacca per ascoltare la partita. Ecco, il primo prototipo in assoluto uscì proprio 71 anni fa. Rettangolare, con la manopola per cambiare le frequenze. Questo nuovo aggeggio conquistò chiaramente subito migliaia di adolescenti, e quelli che hanno la mia età o anche un po' di più, dai 40 in su, sicuramente l'hanno avuta, se la ricordano. Oggi la radio si ascolta in tutt'altra maniera. Infatti ricordiamo che ci trovate in diretta, sì, in radio, nelle vostre auto, ma anche sul canale 67 del digitale terrestre, così come sull'app di R101 e sul sito r101.it. E a proposito di radio, tra poco vi racconto la storia di un uomo che amava così tanto la radio e la libertà che, pur di non farsi spegnere il microfono, si è proclamato principe di uno stato tutto suo. Uno stato non riconosciuto da nessuna nazione al mondo, chiaramente, ma lui ci teneva così tanto che ha fatto una cosa incredibile. Ve la racconto a breve. Prima Lola Young, Messi su R101.

Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Vi leggo amici. Ciao Dani, volevo chiederti se fosse possibile fare tanti auguri di buon compleanno al mio migliore amico Giovanni, che oggi compie 41 anni. Firmato Massimo da Alessandria. Auguri Giovanni, benvenuto. 41 anch'io tra un paio di mesi, dai, ci siamo. Benvenuto nel club. Allora, come promesso, vi racconto una storia che ha a che fare con la radio, la storia di un signore. Avete mai pensato che l'amore per la radio potesse portarvi a fondare un paese? Eh sì, sembra l'inizio di una barzelletta, ma è una storia vera, la storia del Principato di Sealand. Il protagonista è Paddy Roy Bates, un signore, un ex militare inglese, siamo negli anni 60 in Inghilterra, che aveva questa passione per la radio libera e voleva una radio tutta sua. Non si poteva, la radio non era libera, c'era la BBC, quindi la radio di Stato, monopolio di Stato, che trasmetteva pochissima musica pop. Il rock era roba da delinquenti e quindi le radio libere iniziavano a nascere, ma a essere illegali, e i giovani si appassionavano a queste radio. Ecco, lui aveva creato Radio Essex, una radio pirata, e voleva trovare un posto dove poter trasmettere senza che nessuno gli spegnesse il microfono. Così mette gli occhi su una vecchia piattaforma militare abbandonata nel Mare del Nord, costruita dagli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Arriva lì, la occupa e dice: da oggi questo non è più territorio britannico, è uno stato indipendente. Lo chiama Principato di Sealand. Si nomina principe, crea una bandiera, una costituzione e persino una moneta. Ora chiariamo, Sealand non è mai stata riconosciuta da

nessuno stato, non è un paese vero, però la storia è diventata famosa perché è nata da un'idea molto anni 60, la libertà di comunicare. Un uomo che voleva semplicemente avere la sua radio libera è finito per inventarsi una nazione tutta sua. Oggi la struttura è ancora lì, esiste ancora, nel Mar del Nord, e abitata solo occasionalmente dai rappresentanti della famiglia Bates. Incredibile. A bordo con noi Temper City, Self Aware su R101.

Temper City Self Aware su R101, weekend di fuoco, bollini neri, rossi, arancioni in tutte le autostrade italiane. E quindi se siete in viaggio, diteci dove state andando di bello. 331 80 90 101.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia!
6: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
12: possibile. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neck, Laura non c'è su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 20. Prima parlavamo del Principato di Sealand, questa piattaforma in mezzo al mare del nord nata negli anni 60 perché un uomo voleva fare la radio libera. E mi avete fatto notare che esiste anche un esempio italiano.
1: Ciao, sono Michela. È un po' come l'Isola delle Rose, sì, che era una piattaforma dove i ragazzi potevano essere liberi. Questo è successo in Italia negli anni 70. Forse siamo, hanno fatto anche un bel film. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie. C'è un bel film infatti che trovate sicuramente. Siamo nel 68, bene o male gli ideali erano quelli degli anni 60. Sicuramente nasce più o meno con gli stessi intenti, magari non quelli radiofonici ma con quello dei giovani appunto del 68. Ora torniamo a voi che magari siete in viaggio o state per mettervi in viaggio nelle prossime ore. 8 milioni di veicoli in partenza tra oggi e domenica, il picco sarà domattina. Diteci dove siete diretti.
2: Ciao trafficanti, sono Francesca e sto andando in Calabria. Ciao R101.
0: Francesca, che bello, dalla voce direi che non stai guidando tu. Mi sembri un po' piccola, ma buon viaggio e salutami anche i tuoi genitori.
3: Ciao R101, noi siamo quasi arrivati nella punta dell'Istria, Medulin, per trascorrere una bellissima vacanza al mare. Poi ci spostiamo in Slovenia e poi in Friuli. Ciao a tutti. Bel da giro. Valentina, Giulia e Lazzaro.
0: Ciao, buon viaggio e una buona estate anche a tutti voi che magari siete ancora in città e siete a lavoro. 331 80 90 101 per noi la musica di R101. Miley Cyrus, Wrecking Ball.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Comi Elodie, la coda del diavolo su R101, le 17:35 minuti, sentiamo dove siete diretti, amici, prego.
1: Ciao trafficanti, io domani alle 2 ho l'aereo per andare in Sardegna.
0: Ok.
1: Simone da Legnano, ciao.
0: Ah, Simone da Legnano, ciao, sei un concittadino, prendi l'aereo per la Sardegna domani alle 14, quando arrivi, se lo vedi, salutami Pedro, che è diretto proprio lì in queste ore. Va bene, buon viaggio, buone vacanze, e anche voi, se siete diretti verso qualche luogo di vacanza, fateci sapere dove state andando al 331 80 90 101. Enjoy the music.

De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira su R101. Saluto Anto e Gigi. Dicono si rotola verso la Puglia da Milano. Lunga ma bello. Buon viaggio!

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79€. Lidl vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Mille, mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
13: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, porta bici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Le 17:44 minuti su R101 è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Sono Alessio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sailing di Rod Stewart. Grazie mille.
0: Ciao Alessio, va benissimo. Continuate a scegliere al 331 80 90 101 la canzone che vi fa stare bene. Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, vi accontentiamo.

0: Rod Stewart, Sailing su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Canzone, Rod Stewart ha rivelato in diverse interviste che questa è l'unica canzone in tutta la sua carriera che ha registrato senza bere alcolici prima. Di solito il cantante amava prendere un goccio, se così possiamo dire, per calmare i nervi prima di entrare in studio o prima di salire sul palco. Però il brano fu registrato nel 75 in questi studi in Alabama all'interno di una contea secca, cioè Dry Country la chiamano, una zona degli Stati Uniti dove non si potevano vendere gli alcolici, a che il produttore lo svegliò alle 10 del mattino e ne approfittò, una volta tanto che c'ero sobrio ne approfitto, lo sveglia e dice dai vieni, andiamo a registrare questo brano, e lui si sveglia ma è terrorizzato dal non poter fare il suo rituale, però è costretto, lo fa completamente a digiuno di alcol, è risultato uno dei più grandi successi commerciali della sua carriera. Sarà perché quel giorno non l'ha bevuto, chissà. La prossima canzone che gli fa stare bene arriva tra un'oretta circa, ora Fabri Fibra.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

notte dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa su R101, costiera amalfitana. Arisa che negli scorsi giorni ha postato un video sui social mentre era rimasta incastrata in ascensore, e se siete claustrofobici o anche no, comunque è una cosa che non è bella. Stessa cosa è successa a Emma un paio di giorni prima. Cioè, io per star sicuro fino a fine agosto non prendo più ascensori. Liberate prontamente tutte e due, naturalmente stanno benissimo, però anche gli ascensori ad agosto vogliono andare in vacanza, hai capito? Ora le news, TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi, le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia. Oggi 26 città da bollino rosso. Nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di due morti nel napoletano, due cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in fiamme tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Rallentamenti per incidente invece sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Rogliano-Grimaldi procedendo verso l'allacciamento Fisciano. Un altro incidente crea 2 km di code sull'A12 tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Sull'A14 un chilometro di incolonnamenti per veicolo in avaria tra Pescara Sud e Ortona viaggiando verso Taranto. Infine sull'A30 si segnalano 2 km di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Le 18 e 4 minuti su R101, una buona estate a tutti voi ovunque siate, sia che siate in vacanza o che state partendo in queste ore, e anche per quelli che sono in città e stanno ancora lavorando. 331 80 90 101, diteci dove siete o dove siete diretti, tra pochissimo vi mandiamo in onda. Saluto nuovamente anche il nostro Davide Cesini in regia con noi, e vi ricordo una volta ogni ora di scegliere la canzone che vi fa stare bene qui su R101. Questa la scelgo io, Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles su R101. Beh, magari ne dovete fare un migliaio di chilometri, come canta questa canzone, ma ovunque siate diretti fatevi sentire. Dove siete, amici?
1: Ciao, io e la mia compagna stiamo andando, una a lavorare a Milano, ecco, e l'altra a lavorare in zona Baggio.
0: Ottimo, ma io sono venuto a Milano in auto quest'oggi, ho notato che le strade erano belle libere, quindi mi sembra che molti siano partiti, quindi per quanto brutto sì che dobbiate lavorare in questo 7 di agosto, spero almeno che il viaggio sia più risicato, più corto, più libero e che parcheggiate molto facilmente come è capitato a me.
2: Ciao trafficanti, io mi sto spostando, nel senso che mi sto proprio trasferendo, sto andando a vivere a Stintino, non so quanti di voi lo conoscono, ma insomma ho deciso di dare una svolta alla mia vita, sono in viaggio in questo momento effettuando un mezzo trasloco, sono sardo, mi sto solo spostando da una località all'altra, però vado a vivere dove mi porta il cuore veramente.
0: Bello, bello.
2: Ciao a tutti.
0: Vista mare, magari eri vista mare anche prima essendo sardo, però insomma mica male, buon trasloco. Certo, il trasloco con sto caldo, bella fatica, ma sei contento, ti sento contento dalla voce, quindi auguri e buon nuovo. Certo, il trasloco con sto caldo, bella fatica, sei contento, ti sento contento dalla voce, quindi auguri e buon nuovo inizio, ecco, per questa tua nuova vita. Il 331 80 90 101, se siete in partenza.

Jennifer Lopez su R101, J-Lo che è in giro per l'Italia in vacanza, sta facendo uno spot turistico incredibile al nostro paese tra Venezia, Roma, Milano, la Toscana e dalle foto sempre circondata da buon cibo. Stiamo sul cibo, voglio parlarvi di analfabetismo gastronomico, perché andiamo sulla BBC inglese e siamo nel 1957 e la TV inglese, la TV pubblica, decide di fare un pesce d'aprile. Cosa fa? Mandano in onda un servizio su una famiglia svizzera del Canton Ticino con dei cestini di vimini sotto al braccio che raccolgono dei fili di spaghetti dai rami degli alberi. In quegli anni in Inghilterra, attenzione, gli spaghetti erano un cibo esotico, non si sapeva, li compravano, pensate, in scatola al supermercato col sugo di pomodoro già dentro, cioè una roba che la gente non aveva minimamente idea di come venissero prodotti. Succede che i telefoni della BBC esplodono, milioni di cittadini vogliono sapere come acquistare una pianta di spaghetti e naturalmente la redazione risponde: prendete uno spaghetto da una scatola, infilatelo in una lattina di sugo e sperate per il meglio. Un pesce d'aprile riuscitissimo che fa capire appunto il livello di analfabetismo gastronomico di un intero paese in quell'epoca. Ma voi pensate che era solo una cosa di quell'epoca? No, no, attenzione, forse era più facile fare gli scherzi, certo, ma attualmente, oggi nel 2026, 16 milioni di persone negli Stati Uniti credono che il latte al cioccolato provenga dalle mucche marroni. Sono circa il 7% degli americani. Beh, questo non è un pesce d'aprile, non è la BBC, è la verità e siete su R101. Enjoy the music. Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te. R. 101.

0: Samurai J Flamenco Paranoia su R101, 18 e 22 minuti, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo torniamo con un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
16: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
15: Ok.
16: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
15: Oh no!
16: Il sole che splende...
15: No, ti prego, no!
16: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
15: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
17: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
19: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
7: Oh, Obi, tutto è possibile.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
1: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
1: Filetto o entrecotte?
10: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
20: Let's go!
21: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Liquido Narcotic su R101 1998, pezzone incredibile. Peccato che loro sono stati un po' degli one hit wonder, cioè non sono riusciti a ripetere con altre canzoni questo successo. Ma oh, avere una canzone così in repertorio basta e avanza, nella vita non capitano spesso queste cose. Sentiamo dove siete, dove siete diretti al 331 80 90 101.
1: Ciao trafficanti, stiamo andando in Spagna, Spagna del Nord.
2: Okay. Al fresco.
1: Buona vacanza a tutti.
0: Buone fere, nei Paesi Baschi si surfa lì, si surfa, non so se voi siete dei surfisti, amate il surf, provato una volta, bello, divertente, rischi di farti malissimo, però molto molto bello.
3: Ciao Claudio da Treviso, dove sto andando? Hey. Io in questo momento sto andando a Mantova, a casa, dove mi ricongiungerò con la mia compagna che sta rientrando dalla Toscana, provincia di Firenze, dove lavora. Quindi durante la settimana siamo ben lontani uno all'altro, ma ogni festa e weekend ci ritroviamo a casa, ma a Mantova. Ciao.
0: Ok, rapporto a distanza che però durante le feste e weekend riuscite a ritrovarvi, insomma. Poi adesso non lo so, non vorrei farvi litigare, arriverà un giorno dove uno dei due dice: vabbè, ma che facciamo, stiamo di qua o stiamo di là? Però se state bene così per ora, ben venga. 331 80 90 101 se volete dirci dove siete diretti, se siete in partenza per le vacanze. E ora Eros Ramazzotti.
4: Non

0: estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile!
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
0: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101. Allora sentiamo un po' dove sono i nostri amici in viaggio. Saluto Anna e Donato, stiamo andando in Riviera Romagnola. Donato super guidatore, a detta di Anna che scrive, anche se sulla 4 si muore di caldo. Un abbraccio a voi, buon viaggio, alza l'aria condizionata, mi raccomando.
1: Ciao R101, ciao trafficanti, io sono Valentina da Napoli e sto raggiungendo i miei figli a Vasto in Abruzzo.
0: Bello.
1: Sono lì in villeggiatura, mi aspettano le mie meritate ferie, andrò anch'io a godermi qualche giorno di vacanza. Continuerò a seguirvi anche in vacanza, ragazzi, un abbraccio.
0: Brava, perché siamo la miglior colonna sonora della vostra estate.
2: Trafficanti, stiamo andando in Calabria. Però c'è traffico.
0: Lo so, però sento la frizzantezza, l'allegria. Va bene, anche chi se ne frega, prima o poi si arriva e vi divertirete.
3: Ciao a tutti, sono Antonio, sto tornando da Livigno dove lavoro. Mm-hmm. Torno al mio paese che è Cosio Valtellino, quindi in Bassa Valle. Preparo due cose, poi ritorno in montagna, quella vera, a Gerola.
0: Dai, un po' di avanti e indietro, ma credo prenderai un po' più di fresco di quello che, che c'è qui a Milano o in altre zone d'Italia. Buon viaggio, buon divertimento. Ora Bruno Mars su R101, sale a bordo, ci canta Oh My Soul.

0: Peace on My Soul su R101.
1: Ciao a tutti, sono Mary, sto andando verso casa. Che bello, perché le vacanze le ho già fatte a giugno.
0: Hai già dato. Buona serata a te.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Con Amex

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94. You can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: come per tradizione qui su R101, una volta ogni ora vi facciamo scegliere la canzone che vi fa stare bene, che vi porti a un ricordo passato. 331 80 90 101, cosa volete sentire?
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei tanto ascoltare Gente di Mare, la canzone dedicata a mio marito, oh, che in questo momento è in ospedale. Forza, amore mio, ce la faremo, ti amo.

Raff, Umberto Tozzi, Gente di Mare su R101. Tra l'altro, la prima canzone di Raff in italiano, perché lui cantava solo in inglese prima che uscisse questo brano, come ad esempio il famoso successo Self Control, però anche questo brano, suo primo esperimento in italiano, direi che gli ha portato grande fortuna insieme a Umberto Tozzi, canzone che tra l'altro è arrivata terza classificata all'Eurovision Song Contest di Bruxelles dell'87 e milioni di copie vendute in tutta Europa e anche nel resto del mondo, a dir la verità, perché anche in America è andata. A bordo con noi ora Reg & Bone Man Human. Ricordatevi che tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene a vostra scelta al 331 80 90 101.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su R101 che torneranno in tour poi il prossimo anno, la prossima estate, da giugno negli stadi italiani. E qualche settimana fa hanno dovuto anche aggiungere delle nuove date, raddoppiando Milano e Torino per la grande richiesta di biglietti. Poi passeranno anche da Bologna, Bibione, Padova, Bari, Napoli, Messina e Roma. Noi diamo la linea alla redazione di TGcom 24 ora per tutte le news. Restate qui.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i pinguini tattici nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il bivio per la A1 Nord ramo C e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. 4 km di incolonnamenti per traffico invece sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi viaggiando verso Rosignano. Code per traffico anche sulla A30 per 2 km tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Infine sulla statale 7 via Appia si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Francavilla-Fontana procedendo verso l'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: RG1.
0: Sono le 19:03. Buonasera a tutti voi, amici e amiche di R101, da Dani dei Finlay, in diretta quest'oggi dalle 17 alle 20 con Davide Cesini in regia e con tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, ci ascoltano dalle proprie auto e anche quelli che ci seguono da casa sul canale 67 del digitale terrestre. Vi ricordiamo anche l'app di R101 e il sito r101.it per seguirci ovunque a qualunque ora del giorno. La musica, ora Beyoncé, Irreplaceable, per voi.

Beyoncé, Irreplaceable su R101, e ora vi racconto tre curiosità, tre cose per sembrare più intelligenti. Di solito sono nelle mani di Giacomo Gianni o di Pedro, ci penso io in queste due settimane di agosto. Iniziamo con la 1, naturalmente, e si stanno svolgendo in questi giorni a Parigi i campionati europei di nuoto. Magari avete visto qualcosa, se non ne siete informati, vi dico che la tuffatrice italiana Chiara Pellacani si è aggiudicata 5 ori, stabilendo così il record italiano di ori in un solo europeo, e che precedentemente apparteneva a Tania Cagnotto. Complimenti! Grande, grande record, 5 ori in un solo europeo. Rimaniamo sempre in tema tuffi. Non so se avete notato che i tuffatori fanno la doccia calda o usano l'idromassaggio subito dopo un tuffo. Questa cosa non è per lavare il cloro dalla pelle dopo essersi tuffati, no. È per mantenere i muscoli caldi, favorire la circolazione sanguigna ed evitare sbalzi termici, perché altrimenti questa cosa potrebbe irrigidire i muscoli e aumentare il rischio di crampi o lesioni. Non vanno a sciacquarsi, a lavarsi, no, è una tecnica che serve giustamente per non farsi male. Numero 3, andiamo in Cina, dove, sempre in tema sport, alcune palestre riservate alle donne hanno iniziato a offrire abbonamenti da 37 giorni anziché i classici 30. Mi do 5 secondi di pensare, per pensare secondo voi a qual è il motivo di questa cosa. 37 giorni anziché 30. Beh, perché questa scelta innovativa è stata ideata per tener conto del ciclo femminile, offrendo quindi flessibilità e permettendo alle clienti di recuperare i giorni in cui non possono allenarsi a causa del ciclo. Sembra cosa buona e giusta, magari da adottare anche qui in tanti altri paesi, perché no? Avanti con la musica su R101, tocca a J-Ax, che tra l'altro ha fatto gli auguri un paio di giorni fa. Auguri, Ax!

Teddy Swims su R101, Mr. Know It All. 19 e 16 minuti, siete insieme a Dani Finlay fino alle 20 quest'oggi e parliamo di videogiochi, parliamo di PlayStation in realtà e in particolare di qualcuno di voi che magari possiede la PlayStation 3. Perché, attenzione, alcuni giochi potrebbero valere una fortuna a breve per quel che riguarda la PlayStation 3. A quanto pare Sony dall'estate prossima non consentirà più a chi possiede la PlayStation 3 di accedere ai giochi digitali. Sarà quindi obbligatorio per chi ha questa console avere i giochi fisici se vogliono giocare. E questo vuol dire che alcuni titoli, alcuni giochi fisici, nel giro di qualche anno potrebbero iniziare a valere un bel po' di soldini. Questa cosa, non riguardo all'ambito digitale fisico, ma tra poco vi spiego bene come, è già successa negli anni 80, attenzione. Quindi vi consiglio, se avete un trasloco a breve e quando svuotate le cantine e gli scatoloni, non buttate via tutto, perché potreste trovarvi tra le mani un piccolo tesoretto. Vi racconto tutto più avanti. Enjoy the music.

0: DK su R101. Allora tra poco vi spiego perché non dovreste mai svuotare la cantina alla leggera, potrebbe conservare un tesoro. Parleremo del videogioco più brutto di sempre, che però oggi vale una fortuna.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Corri da

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Phantom Planet California su R101 e dalla California cantata dai Phantom Planet ci trasportiamo nel deserto del Nuovo Messico, del New Messico. Perché? Perché vi ho promesso che avrei parlato del videogioco più brutto di sempre. Non dico io che è così, è stato dichiarato ovunque, da chiunque, il videogioco più brutto di sempre, dalla stampa e quasi anche dai suoi creatori. Ora vi spiego perché. Parliamo di E.T. l'extraterrestre, videogioco di Atari del 1982, videogioco creato subito dopo l'uscita del famosissimo film di Steven Spielberg, per prendere l'alieno più tenero della storia del cinema e trasformarlo appunto in un gioco da vendere a milioni di persone. Peccato che qualcosa è andato storto nell'82. Il gioco venne sviluppato in tempi record, poco più di un mese, perché doveva uscire entro Natale. Sapete che durante Natale c'è il picco delle vendite, specialmente per quel che riguarda i giochi, figuriamoci i videogiochi negli anni 80. Ecco, questa pressione, questa velocità nella creazione del videogioco creò un'avventura confusa, poco divertente, piena di problemi, e i videogiocatori se ne accorsero. Nonostante il gioco vendette molto, iniziarono a lamentarsi in massa. La situazione fu talmente disastrosa a un certo punto che Atari avrebbe deciso di liberarsi delle copie invendute seppellendole nel deserto del New Mexico. O almeno questa era la leggenda. Passarono anni, passarono decenni, e nel 2014 a un certo punto vennero autorizzati degli scavi nel deserto del New Mexico e queste cartucce furono davvero ritrovate. Qui arriva il colpo di scena. Quello che era considerato un fallimento totale divenne un pezzo da collezione. Queste cartucce finirono all'asta superando $100,000 a cartuccia. Insomma, il gioco che nessuno voleva, decenni dopo, è diventato un piccolo tesoro. State attenti a quando decidete di fare pulizie di cose vecchie in cantina, mi raccomando, non si può mai sapere. Ora, a bordo con noi su R101, Elisa, se piovesse il tuo nome...

0: Grazie e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Mark Amber su R101 con Belong Together. Amici, vi è mai capitato di stringere i denti per settimane sognando le ferie, poi crollare con la febbre al primo giorno di vacanza o il giorno prima di partire? Ecco, attenzione, non è sfortuna, non è una coincidenza, a meno che non siate andati a respirare a 5 gradi sotto zero, non so, ma in quel caso è un altro discorso. Però la chiamano leisure sickness o malattia del tempo libero ed è un fenomeno reale, studiato in psicologia e neuroscienza. Cosa succede? Quando siamo continuamente sotto pressione, l'adrenalina e il cortisolo tengono il nostro sistema immunitario in una sorta di stand-by forzato e noi continuiamo a correre perché il corpo sente di dover sopravvivere al carico di stress. Poi appena stacchiamo la spina, il corpo abbassa le difese e presenta il conto. Eccolo lì, e ci ammaliamo un giorno prima della partenza o durante il primo giorno della vacanza. Mi raccomando, vivete più tranquilli e godetevi le vostre vacanze in serenità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Scioffi con Carmela su R101, 19:39 minuti, siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo vi facciamo scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene.
1: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
11: Tutto è possibile. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: No, è mio. Papà, papà, guarda.
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
21: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
22: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
23: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: 4 minuti su R101, come promesso, è il momento della canzone che vi fa stare bene.
1: Sono Leo da Magenta, mi ricorda la mia gioventù e quindi piacerebbe ascoltare Donna Rush dei Fake.
0: Va bene, va bene, va bene, questo che deve fare, ricordarvi la vostra gioventù o un'estate che è nella vostra memoria per sempre per qualche motivo. Scegliete la canzone che vi fa stare bene, noi vi accontentiamo al 331 80 90 101. Fake, Donna Rush.

0: Fake, Donna Rouge su R101, era la canzone che vi fa stare bene, che tra l'altro conteneva questo piccolo testo in italiano, cioè lei che a un certo punto canta "Ho tanta voglia di fare l'amore con te" e lui che in inglese risponde "I don't understand", ci ho capito niente di quello che hai detto, le dice. In realtà infatti non sono italiani, a parte quella piccola frase nel testo in italiano, i Fake erano svedesi, però per qualche tempo quando uscì la canzone qualcuno pensò che fossero italiani che cantassero in inglese, no, non era così. E ricordiamo che la canzone che vi fa stare bene potete scegliere al 331 80 90 101, non vi preoccupate se non la mettiamo istantaneamente, noi conserviamo tutto, mandiamo i nostri programmatori musicali e se seguite il R101 dalla mattina alla sera nel corso delle giornate seguenti, prima o poi capiterà sicuramente che vi regaliamo ciò che avete scelto. Sale a bordo con noi Tiziano Ferro ora su R101, questa è La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101. Grazie a tutti per essere stati insieme a me quest'oggi. Vi auguro un buon weekend, amici e amiche di R101. Restate sulla radio che vi fa stare bene. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo settimana prossima, da lunedì a venerdì. Slittiamo di un'ora, dalle 16 alle 19. Grazie anche a Davide Cesini in regia. Io sono Dani dei Finlay e questa è R101. Ciao!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Una buona serata da Mattia Venini. Nuovo scontro tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima Roma di rimuovere i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi di Ceuta entro 48 ore. La replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Non rivedremo le misure, almeno fino al 15 agosto. In Medio Oriente ancora stallo su Hormuz, mentre Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah un patto di difesa sul modello NATO. Qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati verrà considerato come un'offensiva a tutti. L'Iran avverte: l'accordo non garantirà la sicurezza di Riyadh. I carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di aver picchiato a morte nella notte del 19 luglio a Cervia, nel Ravennate, il 54enne Nicolò Musiani. Decisive le immagini delle telecamere. Esclusa la pista della droga, per gli inquirenti è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. Non si placa la morsa del caldo sull'Italia, anche se nel weekend le città da bollino rosso saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti anche temporali di calore al nord. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba. Settimana prossima temperature record in mezza Europa. Domani a Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. A Bologna sarà lutto cittadino. Anche oggi nel capoluogo emiliano i fan si sono susseguiti davanti alla sua casa per rendergli omaggio. Le esequie in forma strettamente privata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia rilento a causa del traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Napoli. Code per traffico anche sulla A14 in uscita a Termoli in entrambe le direzioni. Sulla A30, 3 km di incolonnamenti sempre per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione Salerno. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnalano lavori tra gli incroci Ba, Villa dell'Illa e San Giorgio, procedendo verso l'incrocio Otranto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: R101,

0: Chiedete a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
16: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
15: Arriva subito.
17: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Persiste qualche focolaio temporalesco sulla Valle Padana, in progressivo esaurimento col passare delle ore. Rimane probabile lo sviluppo di rovesci o isolati temporali di calore in prossimità delle aree montuose, sia alpine che appenniniche. Per il resto, tempo sereno e caldo afoso sempre intenso al centro-sud e sulle isole, dove si toccheranno i 37-39 gradi. Al nord, invece, non si dovrebbero superare 34-35, venti a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con...
22: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
16: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: ho un'idea.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello che amerai.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music. 101.
1: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
2: Ciao, sono Serena Brancale.
3: Ciao, siamo i Colors.
0: R101.
4: Enjoy the music.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Contattane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Io penso a te ogni giorno.
3: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
4: Ho fatto un sogno.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Con Ameco

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
12: Tutto possibile.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101
16: Summer Party.
0: Le canzoni

Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

0: Electronic, non ci sono paragoni.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Vi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 € al chilo. Da 2 kg in su 1,69 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, portabici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: every day I'm shuffle.
1: Estate!
2: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
3: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
4: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music. 101. Io sono.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Persiste qualche focolaio temporalesco sulla Valle Padana, in progressivo esaurimento col passare delle ore. Rimane probabile lo sviluppo di rovesci o isolati temporali di calore in prossimità delle aree montuose, sia alpine che appenniniche. Per il resto, tempo sereno e caldo afoso sempre intenso al centro-sud e sulle isole, dove si toccheranno i 37-39 gradi. Al nord, invece, non si dovrebbero superare 34-35, venti a prevalente regime di brezza, mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con...
15: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: noiosa. Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Regione 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Ascolta R101.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Oh.